0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

crocifisso sulla chiesa, crocifisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

cultura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

di correre lungo il mare, di andare e tornare, giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia.

0: Questa è Radio Dora.
1: E la chiamano estate.

0: Sono le 4 e un minuto. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!
1: Radio Dora, quando l'ascolti, è ancora più bella.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita,

0: com'è, viva la città com'è.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.
0: Com'è bella la città, com'è grande la città.

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Mi dica lei, maestro Olofante, quando posso andare, maestro Olofante?
2: Certo, vada, vada, tra poco.
1: Mi dia un segnale.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Vada,
1: ecco,
2: prego.
1: Ecco, ecco. Tu, vecchia mutanda, tu, con l'elastichino blu, ritrovata in fondo ad un cassetto di un mio vecchio comò. Quanta nostalgia nel cuore,

Chamutanga, tú. Souvenir y juventud. Es una bandera.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DOR.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso.

0: A tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora. No.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Un saluto ad Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Scuola, fine delle lezioni 10 giugno, ma si avvicina la maturità, ultimi giorni in classe per gli studenti piemontesi. Giovedì 18 giugno, la prima prova scritta di italiano per i più grandi. Gli altri torneranno in aula lunedì 14 settembre. Scoperto a sciare a Prato Nevoso nonostante fosse in malattia, è stato denunciato un 51enne autista di autobus per le autolinee toscane, licenziato per giusta causa dalla sua azienda, otteneva certificati medici firmati dalla moglie dottoressa. Con una donna in ufficio lascio sempre la porta aperta, bufera sul meloniano Davide Nicco, il presidente del Consiglio regionale si lancia in difesa del deputato Silvestro accusato di violenza sessuale da una imprenditrice. Accuse presentate come una quasi sentenza con la scusa della lotta al patriarcato, il PD va all'attacco, parole gravi inaccettabili, salto indietro nel tempo. Si ubriaca, cade in ospedale e picchia un'infermiera, ambulante arrestato al pronto soccorso di Chieri, l'uomo avrebbe colpito l'infermiera al volto e al torace, i carabinieri arrivati al pronto soccorso lo hanno arrestato e portato nelle camere di sicurezza della caserma. Intesa San Paolo punta a Monte dei Paschi, lanciata un'offerta per l'acquisizione a settembre, assemblea straordinaria per l'aumento di capitale, l'obiettivo è rafforzare la leadership del gruppo in Italia e in Europa. È partito l'iter per il riconoscimento del marchio DOP al burro del Piemonte. Il 3 giugno scorso si è costituito il comitato promotore per la DOP. Il burro ottenuto da latte di vacca prodotto in Piemonte può essere esclusivamente ottenuto da panna ottenuta per scrematura meccanica tramite centrifuga. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: Controllato pressione pneumatici?
5: Fatto.
4: Carburante e livello olio?
5: Fatto.
4: Regolato specchietto e sedile?
5: Fatto.
4: E hai verificato la scadenza della revisione?
5: No!
6: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Le giornate proseguono all'insegna del bel tempo, con le correnti occidentali in quota che portano nubi alte e una moderata attività convettiva sui rilievi. Non sono previste precipitazioni se non locali deboli rovesci sulle Alpi Lepontine. L'avvicinarsi in seguito di una saccatura alle Alpi determina un aumento dell'instabilità che sarà più marcata lungo l'arco alpino e poi sui settori a nord del Po. Sono possibili temporali localmente intensi tra Lago Maggiore e pianure di confine con la Lombardia. L'instabilità continuerà, poi nuovi rovesci saranno possibili sulle pianure settentrionali e una fase più instabile sembra preannunciarsi successivamente. Dopo un lieve aumento delle temperature è previsto un generale calo con valori nella media del periodo. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo con nubi medio-alte al mattino diffuse a tutta la regione, più compatte sulle Alpi. Nel pomeriggio estensione della nuvolosità con formazione di nubi cumuliformi, soprattutto sulle pianure settentrionali. Precipitazioni al primo mattino con ancora locali temporali nella zona dei laghi. Nel pomeriggio formazione di rovesci sui rilievi tra Alpi Graie e Pennine e attivazione successiva di temporali sulle pianure a nord del Po. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 30 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con nubi più compatte sui settori settentrionali fino alle pianure centrali. Nel pomeriggio poco irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte sulle aree alpine. Al mattino rovesci e temporali tra deboli e localmente moderati sulle pianure, specialmente tra Novarese, Vercellese e Torinese. Nel pomeriggio deboli piovaschi sparsi tra Alpi e pianure centrali. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 30 gradi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 38 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Ulx, martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta a Bolar, evento musicale e musica dal vivo a cura di WeSound. Susa, Museo Civico Castello di Adelaide, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026. La città diventa un racconto. Appuntamenti tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Domenica 14 giugno, le meraviglie di Segusio, dal cantiere della cattedrale alle rose della Domus del Teatro Civico. Turni di visita alle 20 e alle 21. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni al 351 3078 654. A Giaveno, giovedì 11 giugno, 17esima notturna nel centro storico, dalle 18 alle 21.30. Venerdì 12 giugno, 21esima edizione raccolta fondi a favore dell'IRCCS, in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 12 giugno, aperò gli aperitivi itineranti di Giaveno in piazzale Rosaz, dalle 18 alle 22. Da venerdì 12 a lunedì 15 giugno, festa patronale Beata Vergine Consolata, dalle ore 21. Sabato 13 giugno, un palco mille successi in piazza Mautino dalle ore 20. Domenica 14 giugno, agenda di viaggio in piazza Mautino alle ore 20.30. Per estate dal mese, venerdì 12 giugno alle ore 14 in piazza Martiri della Libertà, teatro viaggiante Burattini. Alle ore 18 al ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra Battiti Eliotropia, collettiva d'arte, terza edizione. Domenica 14 giugno alle 16 e alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate, giornata europea dell'archeologia. A South Edwulx fino al 12 giugno Juventus Academy, torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, playoff primo Memorial Oscar Zocchi. A Chiomonte, in occasione del 500° del Grand Pertus 1526-2026 Pertus di Colomban-Urmean, mercoledì 10 giugno mostra di disegni dei bambini della scuola primaria di Chiomonte su Colomban-Urmean presso il Teatro Canostra. Areano, venerdì 12 giugno al Parco Polivalente, alle ore 21, concerto serata teatrale. Sabato 13 giugno al campo da calcio, torneo calcetto giovani 12-17. Domenica 14 giugno alla bocciofila, torneo borgate di pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 14 giugno alle ore 11, festa alla Cappella della Comba. A Foresto, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, 20esima sagra dell'Arrosticino, stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica. Venerdì 12 giugno, l'energia della band Terzo Tempo Nomadi Tribute. Sabato 13 giugno, il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 giugno, si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 giugno, uno show carico di energie e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Network. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 11 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. L'Università della Terza Età delle Tre Età Giaveno Val Sangone organizza Intorno alla Radio, viaggio tra storia e curiosità di uno straordinario mezzo per comunicare, presso la Chiesa dei Batù a Giaveno. Sabato 13 giugno alle ore 16, inaugurazione, apertura e visite fino alle 18.30. Alle 17.15 Guglielmo Marconi in Piemonte nel racconto dello storico Mauro Minola. Domenica 14 giugno visita dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Alle ore 16 omaggio al giovenese Michele Tossi, pioniere della radio e uno dei primi radioamatori in Italia. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Ad Almese, Caffè Alzheimer, presso il Teatro Magneto in via Vigliana 17, ingresso libero e gratuito. Mercoledì 10 giugno alle 16.30 la gestione emotiva della diagnosi. Per informazioni 0122 48504. A Susa, Susa città degli Alpini, il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anaval Susa. Fino al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Fino al 13 giugno mostra museale e fotografica presso la sede Unitre in via Mazzini 27. Il 12 e il 13 giugno alle 18.30 notte verde sotto le stelle con animazione lungo le vie del centro, presenza della fanfara Anaval Susa itinerante. sabato 13 giugno dalle ore 17 ammassamento al Monumento degli Alpini, sfilata per le vie del centro, Santa Messa in Cattedrale, e alle ore 21 grande spettacolo con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense all'Arena Romana, ingresso gratuito. Domenica 14 giugno a partire dalle ore 8 ammassamento in Piazza della Repubblica. Per informazioni 347 86 16 887. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 13 giugno alle 20.30 in piazzetta Matarazzo, presentazione del palio. Alle 21.15 concerto di San Giovanni a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 14 giugno alle ore 15 al campo da calcio Palio dei Borghi. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza per venerdì 12 giugno dalle ore 18 Vertical della Sacra 2026. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Ballino, il Comune di Bottigliera, l'Unitre e gli Intrepidi Teatranti organizzano uno spettacolo di teatro, una giornata particolare. Domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, libri arte a Ranverso, a cura del Proloco. Alle ore 16, presso la Precettoria, racconti di viaggianti e viaggiatori della Borgata Sfactory. Per Borgate dal Vivo 2026, anteprima, venerdì 12 giugno alle 21.30 a Torino ai Musei Reali, storie vere al 97%, con Alessandro Barbaglia, performance teatrale. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Silvia Di Zenzero, in collaborazione con Collettivo Talea, organizza passeggiata nei sentieri partigiani. Sabato 13 giugno, ritrovo alle 8.45 a Pralotto, frazione di Condove. Si racconterà la storia di Anna Maria Polo, partigiana valsusina. Si consiglia un abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Monpantero, in via Roma 3244, teatro di strada, sabato 13 giugno alle ore 17, balconate liriche, l'amore delle tre melarance, a cura di Teatro a Canone, gruppo di ricerca e creazione teatrale. Lo spettacolo è a offerta libera. Concerti di primavera alla Val di Susa, che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Domenica 14 giugno alle 21.15 a Sant'Antonino di Susa, in piazza Don Cantore, l'energia della musica popolare con gli Amis La Val Susa. Ingresso libero. A Cesena Torinese, domenica 14 giugno, decimo raduno al Cinquino nelle Montagne Olimpiche. Raduno delle Fiat 500, prodotte dal 1957 al 1975, con giro turistico. Dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. A Ferrara Moncenisio prosegue la mostra fotografica Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, di Giorgio Negro, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra sarà visitabile fino al 28 giugno con ingresso libero. Per informazioni 376 20 43 892. 42esimo Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Sabato 14 giugno al Santuario della Madonna dei Laghi in Corso Laghi alle 17, messa e benedizione del palio con sfilata del corteo storico fino al campo CGA di via Ortone Nota. Alle 18, arrivo del corteo e consegna delle chiavi della città di Avigliana al Conte Rosso. Apertura delle taverne medievali. Alle ore 18.30 gara dei tamburini. Alle 19.30 gara di tiro alla fune. Durante la serata spettacoli e intrattenimento dell'Associazione Sbandieratori e Musici della città di Avigliana. Alle 22 spettacolo teatrale Correva l'anno 1389, a cura del gruppo storico La Corte del Conte Rosso e dell'Associazione La Terra dei Cavalli. A seguire grande spettacolo del Carro delle Illusioni. Domenica 15 giugno, Parco Alveare Verde in Corso Laghi alle 15, partenza del corteo storico. Alle ore 17, Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Alle 22.15, partenza della fiaccolata verso Piazza Conte Rosso. Alle ore 23, spettacolo pirotecnico. Informazioni dettagliate al 366 893 9852. Wind Band for Moves, mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Il Comune di Condove organizza per sabato 13 giugno Mini Pellegrina Bike Marathon al campo sportivo alle 14.30. Sabato 13 giugno Condocella Silent Party, Castello del Conte Verde, alle ore 21. La città di Susa, in collaborazione con la squadra EB e Protezione Civile di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi d'età compresa tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno 2026 alle ore 12. Per informazioni 0122 648306. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 10 giugno, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista sede di lavoro al mese, contabile sede di lavoro a Vigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.

0: Sono le 7 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Rimane intanto alta la tensione in Medio Oriente. Donald Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto su Truth il leader statunitense, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. Poco dopo, sia Pasdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. La segretaria Dem Schlein parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista. La cronaca è drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Economia Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative. La borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. A Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
5: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
6: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
5: Ah, Concorda. Per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10.30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
7: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10.30.
8: E un buon mattino a voi, carissimi amici. Martedì 9 di giugno c'è la sveglia.

Buon mattino, buon inizio di martedì, carissimi amici. 9 di giugno, le 7:10 minuti. State bene? Siete già affaccendati? State andando al lavoro? Vi state invece riposando perché magari avete fatto la notte o state tornando dalla notte? Comunque, è bello avervi con noi, in nostra compagnia. Un augurio sincerissimo di auguri di buon compleanno e buon onomastico per chi questo 9 giugno ha qualcosa da festeggiare. Oggi Sant'Efrem. In questo giorno, nel 1963, nasce Johnny Depp, da creatura fiabesca pirata, da cioccolatiera gangster. Quando recita lui, le emozioni sono davvero assicurate. Gli manca solo l'Oscar, tre volte sfiorato. Nel 1961 legge il suo nome e pensi immediatamente ai viaggi nel tempo di Marty McFly con la mitica DeLorean brevettata dal pittoresco scienziato Doc. Parliamo di Michael J. Fox. Nel 1981 invece un'attrice modella israeliana naturalizzata statunitense è diventata popolare a livello internazionale grazie al ruolo di protagonista de Il Cigno Nero, che le valso l'Oscar. Natalie Portman. Infine 1954 è la freelance più famosa d'Italia, conduttrice di un programma che a detta di molti rappresenta un non plus ultra del giornalismo d'inchiesta, Milena Gabanelli.

Ed era proprio oggi, il 9 di giugno, ma del 1588, momento in cui a Venezia viene posata la prima pietra per la costruzione del nuovo ponte di Rialto, in sostituzione di quello in legno che era crollato nel 1524. Il nuovo ponte verrà poi realizzato dall'architetto Antonio da Ponte e sarà poi quello che conosciamo tutti quanti.

0: E come potete fare, perché volete ascoltare la vostra canzone, volete fare un pensiero a qualcuno magari che è lontano, volete mandargli il vostro affetto tramite un pezzo musicale che piace particolarmente? Allora chiedetecelo scrivendoci al 351 851 6633 o chiamandoci allo 0122 640 446.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto venite!
7: Arrivano finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
9: Patente e libretto, per cortesia.
10: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
9: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
10: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
11: Ma rispetti i limiti di velocità!
12: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
13: E nella sede di Villardò ora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
14: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

E allora andiamo al 1822, a New York. Il dottor Charles Graham ottiene il primo brevetto statunitense per la protesi dentaria. E adesso una richiesta, quella di Anna. Anna vuole iniziare la sua giornata così.

0: più naturale.
1: Ehi, quanta fretta, dove corri?
2: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
1: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
2: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
2: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
5: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Fossano e Marene in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Frejus. Infine ci occupiamo della A26 Genova-Gravellona-Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Ovada e Masone in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui, buona giornata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Immaginatevi la scena. Vi svegliate, guardate fuori dalla finestra e vedete una infinita distesa di bombette, bastoni da passeggio e baffetti neri. Non state sognando, non siete finiti in un film in bianco e nero, ma siamo in Svizzera, precisamente a Corsier-sur-Vevey, sulle sponde del lago di Ginevra. È qui che ben 662 sosie di Charlie Chaplin si sono dati appuntamento per quello che è diventato un raduno da Guinness dei primati. Ma perché proprio in questo posto? Beh, questo luogo è il luogo dove il leggendario Charlot ha vissuto gli ultimi 25 anni della sua vita e oggi la sua grande tenuta è diventata un museo spettacolare, il Chaplin's World. Per festeggiare il compleanno dell'attore, il museo ha lanciato questa sfida: radunare il maggior numero di persone travestite di tutto il mondo da vagabondo. E la risposta è stata davvero pazzesca. Sono arrivati fin da ogni parte d'Europa, di tutte le età. C'erano bambini piccolissimi coi baffi dipinti e anziani signori che camminavano esattamente come lui, con quella tipica andatura un po' dondolante. La cosa più bella? Vedere queste 600 persone tutte insieme e far volteggiare il bastone a ritmo di musica nel giardino della villa. Un flash mob, possiamo dire, silenzioso, d'altronde parliamo del re del cinema muto, che ha regalato un colpo d'occhio davvero incredibile.

Un papero e un maiale, invece, membri del circolo dei pigri trascorrono le loro giornate scansando ogni fatica. Per questo, di fronte alle ripetute richieste di aiuto di una gallinella impegnata nella semina e nella raccolta del grano, si fingono debilitati da un fastidioso mal di pancia. Il soggetto della Gallinella Saggia, cartone animato prodotto dalla Walt Disney, pubblicato il 9 giugno del 1934, in cui esordisce il celebre Donald Duck, conosciuto dal pubblico italiano semplicemente come Paolino Paperino, e Meo Porcello, che resterà per lungo tempo un inseparabile compagno d'avventure. Tre mesi dopo, Paperino fa la sua prima apparizione nel mondo dei fumetti con le strisce settimanali curate dal disegnatore Al Tagliaferro, con testi affidati a Ted Osborne. Da quella prima striscia, intitolata I due fannulloni, ispirata al precedente cartone animato, comincia la scalata al successo per questo personaggio, che sarà poi destinato a entrare nel cuore dei più piccoli con l'inseparabile divisa berretto e blusa da marinaio e con la sua indole da antieroe per eccellenza, pigro e permaloso in antitesi al più scaltro e dinamico Topolino. Quindi auguri a Paperino. Un saluto adesso al nostro Johnny, che ci richiede la prossima canzone. La dedica a tutti quelli che sono all'ascolto, a tutta la family, con un augurio di buon martedì. Buon martedì a te, Johnny.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Iran ed Israele hanno annunciato la cessazione delle ostilità dopo 48 ore di intensi scambi di attacchi che avevano fatto temere il collasso della fragile tregua entrata in vigore l'8 aprile, dopo oltre 100 giorni di guerra. A favorire la de-escalation è stato anche l'intervento del presidente statunitense Donald Trump, che aveva invitato pubblicamente le due parti a interrompere immediatamente le operazioni militari. Nella mattinata italiana le dichiarazioni del leader della Casa Bianca: siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran. Un'intesa potrebbe arrivare entro 2-3 giorni.
1: Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flottiglia. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader dell'ultradestra, che aggiunge: non mi faccio intimidire.
2: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una 15 di feriti. A Chukiv, un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni, ha dichiarato il governatore militare della regione. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
1: La politica, senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
2: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella Cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
1: Il tennis, nuovi ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Al Grande Slam di Londra la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 al mondo.
2: È tutto, a più tardi.
3: Quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dal l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
6: Mangia Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni.

un celebre studio dell'Università di Lyon che ha confrontato la velocità di 7 idiomi misurando quante sillabe vengono pronunciate al secondo. A detenere lo scettro del record è il giapponese con 7,84 sillabe, seguito a distanza ravvicinatissima dallo spagnolo con 7,82, dal francese con 7,18 e dall'italiano con 6,99. La semplice rapidità però non è tutto, perché una successiva ricerca dello stesso Ateneo ha mostrato che le lingue più rapide tendono anche a trasmettere meno informazioni per ogni sillabe e compensano parlando più in fretta. Invece le altre, come per esempio l'inglese, condensano più significato in ogni singola unità sonora. Alla fine la quantità di dati trasmessi nel tempo è così quasi identica, ma non tutti gli studiosi sono d'accordo con queste conclusioni, perché il campione analizzato ha riguardato infatti sempre solo una manciata di lingue europee e asiatiche, tralasciando migliaia di altri idiomi meno noti parlati nel mondo. Il record giapponese quindi resterebbe dunque tutt'altro che definitivo, perché messo magari a contatto e a confronto con altri di questi idiomi che non sono stati, diciamo, presi in esame, potrebbe non essere quello più parlato velocemente. Un saluto adesso lo si fa a Tiziana, che vuole ascoltare Loredana Bertè. Ciao Tiziana, buona giornata.

Pronti ad affrontare la giornata di oggi con l'influsso delle stelle? Ariete, oggi hai tantissima energia e sei pronto a completare ogni compito molto velocemente. Concentrati sulle attività più difficili, ma cerca di non mettere troppa fretta ai colleghi. Toro, oggi sei molto calmo, paziente, anche se intorno a te c'è tanta confusione. È il giorno perfetto per organizzare i tuoi documenti, pianificare i prossimi impegni e fare una pausa rilassante. Gemelli, riceverai molte mail e messaggi oggi. Sfrutta questa giornata per parlare con nuove persone, fare telefonate importanti o presentare le tue idee. Cerca solo di fare una cosa alla volta. Cancro, oggi il tuo intuito è ottimo e puoi trovare facilmente la soluzione a un problema del team. Aiuta anche gli altri, ma ricordati di finire prima i tuoi compiti. Leone, se oggi hai una riunione o una presentazione, riuscirai a esprimerti molto bene e a farti ascoltare. Ricorda però di dare spazio e ascolto anche ai tuoi collaboratori. Vergine, oggi sei estremamente preciso e attento ai dettagli. Troverai subito gli errori che agli altri sono sfuggiti. Cerca solo di non pretendere la tua stessa perfezione da chi lavora con te. Il tempo di una canzone e poi gli altri sei segni.

0: E andiamo a vedere gli altri sei segni del nostro oroscopo Bilancia. Oggi sai gestire molto bene i rapporti con gli altri. Se ci sono discussioni in ufficio, sarai tu a mettere d'accordo tutti. È un buon momento per collaborare. Scorpione, la tua concentrazione oggi è molto alta. È la giornata ideale per analizzare dati, fare ricerche approfondite, risolvere compiti complessi che richiedono molta attenzione. Sagittario, oggi la solita routine ti annoia, hai voglia di novità, proponi progetti diversi dal solito, pensa a un corso di formazione, il tuo ottimismo farà bene a tutti quanti. Capricorno, oggi sei molto concreto e affidabile, porterai a termine tutti i tuoi impegni con costanza, i superiori noteranno il tuo impegno, stasera però cerca di staccare la mente dal lavoro. Acquario, oggi hai ottime idee originali, se c'è un problema bloccato da tempo proporrai una soluzione alternativa a cui nessuno aveva pensato, condividi i tuoi pensieri. Pesci, oggi il rumore delle persone intorno a te ti influenza molto, quindi evita chi si lamenta, usa questa giornata per i compiti creativi dove puoi esprimere liberamente la tua fantasia. Ci fermiamo col nostro oroscopo, adesso muoversi in Piemonte. A più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Restiamo sulla A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ricordiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Scuola, fine delle lezioni 10 giugno, ma si avvicina la maturità, ultimi giorni in classe per gli studenti piemontesi. Giovedì 18 giugno, la prima prova scritta di italiano per i più grandi. Gli altri torneranno in aula lunedì 14 settembre. Scoperto a sciare a Prato Nevoso nonostante fosse in malattia, è stato denunciato un 51enne autista di autobus per le autolinee toscane, licenziato per giusta causa dalla sua azienda, otteneva certificati medici firmati dalla moglie dottoressa. Con una donna in ufficio lascio sempre la porta aperta, bufera sul meloniano Davide Nicco, il presidente del Consiglio regionale si lancia in difesa del deputato Silvestro accusato di violenza sessuale da una imprenditrice. Accuse presentate come una quasi sentenza con la scusa della lotta al patriarcato, il PD va all'attacco, parole gravi inaccettabili, salto indietro nel tempo. Si ubriaca, cade in ospedale e picchia un'infermiera, ambulante arrestato al pronto soccorso di Chieri, l'uomo avrebbe colpito l'infermiera al volto e al torace, i carabinieri arrivati al pronto soccorso lo hanno arrestato e portato nelle camere di sicurezza della caserma. Intesa San Paolo punta a Monte dei Paschi, lanciata un'offerta per l'acquisizione a settembre, assemblea straordinaria per l'aumento di capitale, l'obiettivo è rafforzare la leadership del gruppo in Italia e in Europa. È partito l'iter per il riconoscimento del marchio DOP al burro del Piemonte. Il 3 giugno scorso si è costituito il comitato promotore per la DOP. Il burro ottenuto da latte di vacca prodotto in Piemonte può essere esclusivamente ottenuto da panna ottenuta per scrematura meccanica tramite centrifuga. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

Riprendiamo le vostre canzoni, le vostre dediche, potete inviarle allo 0122 640 446 oppure scrivendoci al 351 851 6633. Chiara Microfoni, diretta con La Sveglia fino alle 10 in vostra compagnia qui su Radio Dora.

E allora pronti, pronti anche con la richiesta di Anna che vuole ascoltare una canzone. Io le ho scelto questa per lei e spero che le piaccia. Ciao carissima, buona giornata a te.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un elicottero dell'esercito americano è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump, riporta il New York Times, ha detto che i due piloti sono salvi. Intanto, ha spiegato il tycoon, Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. L'intesa dovrebbe essere raggiunta in 2 o 3 giorni. Subito dopo la firma, riaprirà lo stretto di Hormuz.
1: Tortura e crimini di guerra. Con queste ipotesi di reato, la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla avvenuti nel maggio scorso. In mano alla procura c'è anche il video girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben-Gvir che si muove tra gli attivisti e li deride mentre questi sono in ginocchio con le mani ammanettate dietro la schiena. Il ministro non si lascia intimidire e con un post su X ironizza contro l'Italia, il paese dello stivale diventato il paese delle ciabatte.
2: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata intanto tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
1: E di oltre 40 morti il bilancio delle vittime provocate dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale dell'isola di Mindanao nelle Filippine. Migliaia di persone risultano sfollate, oltre 450 ferite. Un terremoto di magnitudo 6.1 ha intanto colpito la zona occidentale di Cuba, scuotendo gli edifici dell'Havana e dintorni. Non sono stati segnalati feriti né danni. US Geological Survey ha dichiarato che il sisma si è verificato ieri pomeriggio a circa 25 km di profondità nelle acque ovest della capitale. Evacuati edifici e sospesi i treni.
2: Politica senza grandi sorprese. I ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centro-sinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
1: Prima i cori USA, USA, poi una bordata di fischi. Così il presidente americano Donald Trump è stato accolto quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon era infatti presente a gara 3 delle Finals NBA tra i Knicks, la sua squadra, i San Antonio Spurs. La squadra di New York ha ceduto 115-111 agli Spurs con la serie che si accorcia sull'1-2. Decisivo Wembanyama con 32 punti. Domani si gioca a gara 4.
2: È tutto, a più tardi.
3: Di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis Takis è anche servizio gomme.
3: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni

Torniamo a parlare di musica, perché nel 1988, il 9 di giugno, la RCA italiana pubblica Dalla Morandi, l'album nato dalla collaborazione tra gli artisti Emiliani Lucio Dalla e Gianni Morandi, anticipato nelle precedenti settimane dal singolo Vita. Tra i 18 brani che lo compongono, oltre a reinterpretazioni di classici dei due artisti, figurano Dimmi Dimmi, Pomeriggio in Ufficio ed Emilia con Francesco Guccini. Sarà uno dei maggiori successi di quell'anno.

Allora, se vi dico Alberto Angela, cosa pensate? No? Sicuramente pensate ai documentari, ai dinosauri, alla storia, non lo so, a qualsiasi cosa che riguardi la divulgazione. Bene, da oggi però potrete pensare anche a una nuova specie marina, perché un team di scienziati dell'Università del Salento ha infatti scoperto una nuova creatura nei fondali della Puglia, precisamente a Nardò in provincia di Lecce, ha deciso di battezzarla ufficialmente Mixicola Alberto Angela, in onore del celebre divulgatore. Ma di cosa si tratta esattamente? Non si parla di uno squalo o di un grande predatore, bensì di un piccolo e affascinante verme marino. In inglese queste creature vengono chiamate eyelash worms, che significa letteralmente vermi con le ciglia. Questo perché sul corpo hanno una corona di piume colorate, una specie di ventaglio che usano sia per respirare sia per catturare microscopici organismi di cui si nutrono nell'acqua. La parte più bella di questa notizia è il motivo della dedica. I ricercatori hanno spiegato che i programmi TV di Alberto Angela hanno letteralmente cambiato le loro vite, spingendoli fin da bambini a studiare la natura e a diventare gli scienziati che sono oggi. Insomma, grandissimo, grandissimo grazie per aver fatto nascere in loro la passione per la scienza. Quindi, dopo i libri, dopo la televisione, Alberto Angela conquista ufficialmente anche i fondali del Mar Mediterraneo. Un saluto adesso a Rina, che vuole salutare anche Agostino e tutti quelli dell'Alta e della Bassa Valle, e vuole dedicare la prossima canzone a tutti quanti. Eccola!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Fossano e Marene in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Venaria e Bruere in direzione Freius. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori si rallenta fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac. Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

136 dagli istituti tecnici e 86.617 dagli istituti professionali, solo per darvi qualche numero. Il 18 giugno, dicevo, prima prova scritta, fischio d'inizio, 8:30 in punto. Da quel momento le commissioni sveleranno le tracce e faranno partire il cronometro. Saranno 6 le ore per finire e prima delle 3 ore non si potrà lasciare la scuola. È fondamentale avere con sé documento d'identità, penne e il dizionario in lingua italiana. I fogli protocollo timbrati verranno forniti dalla scuola. Sappiamo già che smartphone, smartwatch, tablet, auricolari sono vietati o si rischia l'esclusione dall'esame. Il candidato potrà scegliere tra 7 tracce, articolate su 3 tipologie A, B e C, nell'ordine analisi del testo, testo argomentativo, tema di attualità. Gli spunti proposti possono riguardare diversi ambiti, dall'artistico al letterario, allo storico o al filosofico, scientifico, tecnologico, piuttosto che economico e sociale. 19 giugno, seconda prova scritta, ovviamente di indirizzo, cambia a seconda del tipo di istituto frequentato. Latino al liceo classico, matematica quello scientifico, scienze umane al liceo delle scienze umane, solo per citare alcuni esempi. Se per il primo scritto le tempistiche sono standardizzate, ovviamente la durata della seconda prova è diversa a seconda dell'indirizzo scolastico, da un minimo di 6 ore al classico, scientifico, linguistico, scienze umane, fino addirittura a 3 giorni ai licei artistici. Nuovo orale: quando finiranno le prove scritte, ovviamente si accederà all'orale. Una delle novità principali di questo esame è la prova orale, perché se fino allo scorso anno il fortino dei crediti permetteva di rifiutare il colloquio qualora si avesse già la sufficienza in tasca, da quest'anno scolastico la mancata partecipazione attiva all'orale, tranne che ovviamente in caso di smarrimento e di vuoto mentale, condurrà direttamente alla bocciatura. Cambiare è anche l'approccio iniziale del colloquio. Viene archiviato definitivamente lo spunto a sorpresa proposto dai docenti. Al suo posto il candidato aprirà le danze con una riflessione personale sul proprio percorso di studi, che potrà essere supportata e arricchita da elementi raccolti nel curriculum dello studente. Superata l'introduzione, l'interrogazione si concentrerà esclusivamente su 4 materie fisse, diverse per ogni indirizzo, che sono state indicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio. Nel terzo step il maturando illustrerà le esperienze vissute nei percorsi di formazione scuola-lavoro e subito dopo la scena sarà dominata dall'educazione civica, quindi si procederà a un confronto su tematiche legate alla Costituzione, diritti di cittadinanza e sostenibilità ambientale. Questo esame avrà una durata di circa 40-60 minuti.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Il promontorio di alta pressione che ha determinato le condizioni del tempo nei giorni scorsi subirà un cedimento per l'avvicinamento di una saccatura depressionaria atlantica che aumenterà la tendenza temporalesca soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, non solo in montagna. Le schiarite resteranno prevalenti nella prima parte della giornata, mentre rovesci e temporali saranno presenti tra il tardo pomeriggio e la sera. In seno a questa circolazione affluirà anche aria più fresca quando l'asse della saccatura si porterà a ridosso delle Alpi occidentali. In seguito tornerà a rinforzarsi un campo di alta pressione dal Mediterraneo occidentale verso le regioni alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato tra velature con addensamenti sulle alte valli valdostane, Sesia, Verbano e tendenza ad addensamenti sparsi su pianure e colline. In giornata nuvolamenti in aumento su Torinese, Biellese, Vercellese, Verbano e Novarese, in estensione dalle vallate a pianure e colline. Restano maggiori schiarite a sud del Po, sulle alte valli torinesi e all'interno della Valle d'Aosta. Precipitazioni nella notte con rovesci in esaurimento sul Verbano, locali rovesci o temporali pomeridiani sulle basse valli torinesi e sulle valli del Biellese, Sesia e Ossola, dal tardo pomeriggio e in serata in estensione fin sulla pianura torinese e più estesi sul nord Piemonte fino al Vercellese, quota neve sui 3.000-3.100 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 12-16 gradi, massime in lieve calo sui 21-26 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra la notte e il mattino presto con annuvolamenti più estesi su pianure, colline, nord Piemonte e sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta, ampie schiarite lungo le valli cuneesi, torinesi e la Valle d'Aosta. Passaggio a condizioni abbastanza soleggiate con nuovi addensamenti pomeridiani sulle zone montane e in estensione irregolare alle pianure. Precipitazioni tra notte e mattino con locali rovesci o temporali su Vercellese, Novarese e Verbano, in parte fino alle colline del Po. Tra pomeriggio e sera nuovi rovesci e temporali sparsi, specie su Sesia, Verbano, Basso Monferrato, isolatamente tra pianure e basse valli cuneesi e torinesi, quota neve sui 2.500 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 10-15 gradi, massime in lieve calo sui 20-24 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato con cumuli sparsi in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime in calo sugli 8-12 gradi, massime stazionarie sui 20-24 gradi.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

Parliamo ancora di musica. 1982, l'etichetta discografica RCA italiana pubblica Titanic, ottavo album del cantautore Francesco De Gregori. Le 9 canzoni contenute in un album dedicato al disastro incombente sull'umanità arrivano 3 anni dal precedente lavoro intitolato Viva l'Italia.

0: Ciao Sonia, ben arrivata, buon martedì.
1: Eccoci, ciao, buongiorno family, buongiorno Chiara.
0: Tutto bene?
1: Oh yeah.
0: Bene, bene, allora.
1: Tu tutto bene?
0: Sì, sì, tutto a posto, tutto a posto. Allora tra poco collage.
1: Eh sì.
0: Tra pochissimo, mancano pochissimi minuti e invece noi ci diamo l'appuntamento a domani con la sveglia, mi raccomando, buon martedì anche
1: grazie
0: a te Sonia, buon collage e a domani.
1: Perfetto.
0: Ciao.
1: Ciao, a dopo.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna questa mattina a San Raffaele di Milano per ultimare i controlli cominciati ieri dopo le difficoltà riscontrate a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove punterà al bis. All'uscita dall'ospedale Sinner non ha rilasciato dichiarazioni, ma non ci sarebbero preoccupazioni sul suo stato di salute. L'arrivo del numero uno al mondo del tennis era previsto da giorni. Queste visite rientrano in un percorso di approfondimento già avviato dopo l'eliminazione a sorpresa dalla terra rossa francese. Intanto a Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini e su Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Intanto, in attesa dell'inizio dei mondiali, le altre nazionali si affrontano in test match utili per entrare in condizione. Entrambi reduci da 2 sconfitte contro Costa d'Avorio e Algeria, la Francia e l'Olanda si rifanno nell'ultima amichevole prima del rispettivo debutto alla Coppa del Mondo. I galletti di Deschamps si avvicinano al mondiale battendo 3-1 l'Irlanda del Nord a Lille, dove il super protagonista è Olise con una tripletta. Gli Orange di Koeman superano invece 2-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York, nel segno di Gakpo che realizza una doppietta sul rigore. Il grande ciclismo continua a colorare le strade della penisola. Archiviato il trionfo di Demi Vollering nella corsa femminile, è il momento di spostare l'attenzione sul Giro d'Italia Next Gen. La corsa, riservata ai corridori under 23, è giunta all'edizione numero 49. Si parte domenica 14 giugno da Reggio Calabria e si arriva all'Aquila domenica 21 giugno dopo aver percorso 1088 chilometri, suddivisi in 8 tappe per una media di 136 chilometri a frazione. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed eccoci qua, felice martedì family, siamo arrivati al 9 di giugno. In questo martedì il collage vi terrà compagnia per le prossime 3 ore, in realtà come tutti i giorni in settimana, dal lunedì al sabato, sempre con Sonia Carella ai microfoni, e i miei conduttori, co-conduttori, siete voi, la family. E quindi fatevi sentire, richiedete la canzone che volete ascoltare, 0122 64 04 46 il numero fisso al quale chiamare, 351 851 6633, questo invece è il numero WhatsApp. Invia il tuo messaggio di testo, una nota vocale, come preferisci, fai una dedica, fai sapere alle persone che insomma alle quali vuoi bene, che le stai pensando, e facciamo suonare la radio alla grandissima. Continuiamo quindi con Gali, Good Time.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, diramazione per Moncalieri, dove segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli di San Paolo e Corso Unità d'Italia, verso Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove troviamo rallentamenti per un incidente tra Greggio e l'innesto con la A26 per i veicoli in direzione Milano. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per segnalare che oggi per lavori è prevista la chiusura della provinciale 15 in corrispondenza del comune di Agliano d'Asti in fascia oraria 8-17. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli da

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
3: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
3: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
3: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
2: Ed ecco il primo vocale di questa mattina, sentiamo.
8: Buongiorno Sonia, buongiorno.
2: Ciao.
8: Sista.
2: Ciao,
8: tutto
2: bro.
8: Bene?
2: Oh yeah.
8: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare dei The Fratellis Chelsea Dagger.
2: Ci piace.
8: Ti ringrazio, un saluto a te e a tutta la family. Ciao.
2: Ciao carissimo, bel brano grintoso hai scelto, quindi ti ringrazio per la tua richiesta di questa mattina. Seguite anche il bro, ovvero Matteo Succi, lo speaker del Drive Time, in onda tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 15 poi fino alle 18. E allora sei pronto così per ballare in questo martedì mattina insieme alla family? Arrivano i The Fratellis.

Una bella canzone grintosa ha scelto il bro e sicuramente di grinta ne ha tantissima questo ragazzo. Lui si chiama Armando Costantino, cioè chi è che fa nella vita? Allora, lui ha intrapreso un viaggio, un giro per il mondo in bici. Di tanto in tanto salta fuori qualche personaggio che si inventa, insomma, una cosa del genere, ma sta di fatto che comunque lui in questo momento, tra altre cose, si trova in Thailandia, partito tipo 500 giorni fa. Rientrerà però a casa tra un paio d'anni. Questo, diciamo, è un pochino il suo progetto, un progetto nato dall'esperienza del Covid, dopo insomma essere stato chiuso in casa tanto tempo, poi si è scassato pure la caviglia, è stato 3 mesi insomma con le stampelle, dice sai che c'è, da lì ha fatto lo switch e dice basta, adesso voglio prendere, girare il mondo. E lui praticamente ha capito che è il valore della libertà, dice all'interno poi di un'intervista, dice il privilegio di poter condurre una vita in movimento all'insegna delle libertà, per lui insomma è una cosa ovviamente super preziosa. E quindi insomma si racconta un pochino, perché poi lui dice, Armando dice, raccontando poi il suo viaggio, è un'avventura che sto portando avanti con la consapevolezza che a volte i limiti sono tutti nella nostra testa, siamo noi stessi a metterci dei freni, a costruire delle barriere che ci impediscono di vivere davvero. E quindi insomma questa idea non è comunque nata tantissimo tempo fa, appunto. In realtà lui ammette di girare già in bici da diversi anni, dal 2020, finito questo lockdown, e poi appunto dice beh, la vita è una dopo il lockdown, appunto questo incidente e quant'altro. In quel periodo ho scoperto i viaggi in bici di ragazzi come Lorenzo Barone e Dino Lanzetti, che hanno fatto addirittura la Siberia in pieno inverno con delle temperature assolutamente folli, sono andati in posti assurdi, dice, e loro mi hanno ispirato, mi hanno spinto a fare questa cosa. E dice vabbè, ma come ti organizzi in tutto sto bordello? Beh, allora lui ha la bici, intanto non la bici elettrica, quella muscolare ovviamente, anche perché poi dove che vai a ricaricare sta pila. E quindi lui dice beh, basta che hai il sacco a pelo, il materasso e la tenda. Il sacco a pelo ti tiene caldo, il materassino ti isola dal terreno, la tenda ti protegge dalle condizioni meteo esterne, quindi quale vento, neve, insomma, che potrebbe farti perdere calore. Quindi se hai queste tre cose sei a posto, no? Secondo lui. Siamo noi a darci dei limiti, dice sempre. Ad ogni modo io sconsiglio vivamente di fare una cosa del genere senza aver mai fatto esperienze di preparazione prima, cioè io comunque, lui dice, si racconta, io prima di partire, affrontare questi inverni, già delle mie parti andavo in montagna, avevo già avuto diversi approcci con la neve, con condizioni meteo un po' avverse, avevo qualche conoscenza tecnica e ho fatto poi diverse prove dei materiali. Il mio viaggio è iniziato infatti andando poi a Capo Nord durante la fine dell'inverno, in modo tale

pillare tra i 5 e 10 euro, ammette le spese peggiori, cioè maggiori, sono sempre poi quelle legate agli imprevisti, quindi se ti capita qualche problema per strada, e poi i voli, cioè per esempio il volo da Sydney per andare in Cile, se dovessi perdere l'aereo potrebbe costarmi anche dai 1000 ai 2000 dollari, cioè nel senso lui evidentemente tutti questi giri se li è già prenotati, no? Prima del tempo, proprio per evitare poi spese. E poi dove va? Insomma, si compra le sim locali, insomma, si è organizzato molto bene, ha tutte le mappe a livello digitale che gli indicano ovviamente i dislivelli, se è un ambiente che può essere paludoso piuttosto che non, e insomma, sta di fatto che lui molto organizzato ha deciso di intraprendere questo viaggio, cioè la vita è una, mi piace fare questo, e quindi chissà, magari lo seguiremo adesso in Thailandia, vedremo poi insomma dove andrà a finire.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Miniti per questa edizione delle notizie. Un violento nubifragio si è abbattuto nella serata di ieri su Nichelino e sui comuni limitrofi della cintura sud torinese. Il maltempo ha causato diversi disagi sul territorio, provocando la caduta di alcuni alberi e il ribaltamento di numerosi cassonetti dell'immondizia lungo le strade. Fortunatamente non si sono registrati danni di rilievo e la situazione si è risolta nell'arco di mezz'ora. 100.000 euro di bottino, due italiani in carcere dopo 7 furti ed una rapina. I colpi a Torino e provincia fingevano di appartenere alle forze dell'ordine per entrare nelle case di

anziane, portare via denaro e gioielli individuati dalla polizia grazie all'analisi delle targhe clonate. A Valenza vince Luca Ballerini, candidato riformista che aveva già chiuso in vantaggio il primo turno, una vera e propria sterzata della città che volta pagina dopo il governo di centrodestra guidato dal sindaco uscente Maurizio Odone. La virata viene anche a Trecate, che sceglie Raffaele Sacco, il centrosinistra, la rottura con il passato dopo un anno di commissariamento e due mandati di centrodestra, targati Federico Binatti. Lo stadio di Novara potrebbe passare di mano, costruito 50 anni fa di proprietà comunale e inserito tra i beni considerati alienabili. Ed ora la società che gestisce la squadra di calcio, che milita in Serie C, controllata dalla famiglia Boveri, ha presentato una manifestazione di interesse con un'offerta da 2,9 milioni di euro. In chiusura il calcio, il Torino, Ignazio Abate, il nuovo allenatore, contratto biennale per lui dopo i contatti con Aquilani, la dirigenza granata si è finalmente diretta verso Abate, ex tecnico della Juve Stabia. Nei prossimi giorni ci sarà l'ufficialità. E con questo è tutto, in regia Rosario.

0: sipario. Si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.

Buongiorno a te, carissimo Rodolfo. Come stai? Tutto bene questa mattina? Buongiorno Sonia, vorrei ascoltare Emma con Amami. Grazie, ce l'ascoltiamo subito.

Rodolfo abbraccia tutti, dice grazie a voi per la compagnia e per la tua voce, grazie a te per la partecipazione e il tuo affetto ovviamente. Allora, restiamo ancora nel tema viaggi. Allora, intanto il viaggio moderno non inizia, diciamo, in agenzia o preparando la valigia, ma scorrendo il feed di uno smartphone. Oggi bene il 79% dei millennials della generazione Z, attenzione che nei millennials c'è gente che ha più di 40 anni come la sottoscritta, quindi capite la forbice d'utenza, dichiara di lasciarsi guidare dai social media per pianificare i propri itinerari, e l'82% ammette di essere disposto a fare qualcosa di completamente fuori dall'ordinario al solo scopo di poterlo raccontare online. Quindi i dati delineano uno scenario rivoluzionario, ovvero il turismo è ormai un ecosistema plasmato dall'intelligenza artificiale e dal social selling, dove le esperienze non vengono cercate solo per essere vissute, però per risultare anche condivisibili. Il 35% dei viaggiatori utilizza le piattaforme social per organizzare le proprie vacanze, registrando una crescita del 13% anno su anno. Il contenuto digitale non si limita più ad accompagnare il settore turistico, ma ne orienta attivamente la domanda attraverso delle dinamiche ben precise che adesso vi vado a spiegare. Allora, ispirazione costante, ovvero, vediamo un attimo, su Instagram ad esempio la parola travel è associata a oltre 700 milioni di post. Il 76% degli utenti che consuma contenuti di viaggio afferma di aver trovato l'ispirazione per partire proprio grazie a queste piattaforme. Vedete anche la storia che vi raccontavo prima, no? Di Armando, come si chiamava lui? Armando. E che ad esempio ha deciso poi di intraprendere questo viaggio che durerà più di 3 anni in giro per il mondo in bici, proprio perché ha visto che qualcuno prima di lui ci è riuscito, insomma è stato di ispirazione. Quindi poi l'ossessione per la condivisione, questo è un altro aspetto, quasi un viaggiatore su 2 sceglie la propria meta valutando quanto questa sarà esteticamente e culturalmente tra virgolette condivisibile, con l'intento poi esplicito proprio di pubblicare foto e video durante il suo giorno. E c'è ovviamente immancabile la caccia alla viralità. Quindi secondo poi il Report Global Travel Trends del 2026, oltre il 75% dei giovani appartenenti sempre appunto, come dicevo, ai millennials e generazione Z pianifica in anticipo di assaggiare cibi o pietanze diventati virali sul web. Allora, è un fenomeno battezzato dagli analisti come trendification, cioè che permette agli algoritmi di rendere virale una località nel giro di poche settimane, influenzando poi pesantemente i flussi turistici e le disponibilità delle strutture e l'andamento anche dei prezzi. Ne parliamo ancora.

0: Continuiamo a parlare di viaggi e di come appunto le nostre abitudini nel scegliere l'itinerario, il luogo in cui poter trascorrere la nostra vacanza o fare un'esperienza cambia, e abbiamo scoperto che appunto quasi l'80% della generazione Z, chiedo scusa, devo tossire. Era un'apnea, quindi abbiate pazienza. Allora, quindi abbiamo detto che quasi l'80% della generazione dei millennials e generazione Z utilizzano i social proprio a questo scopo. Allora, in questo panorama, quindi la qualità del servizio comunque resta un pilastro, però non è più l'unico, perché a fare la differenza è la reputazione online, quella che viene chiamata il brand reputation, che comunque comprende ovviamente diversi aspetti, ma ciò che ne fa da pilastro ovviamente è l'immagine che il tuo brand, ma non solo il brand, perché qui stiamo parlando di tutte le categorie, di qualsiasi, anche quelli diciamo meno sospetti, quello che volete voi, sta di fatto che comunque l'utente vi scoverà sui social, quindi se ci siete dovete curarli, se non ci siete dovete comunque provvedere poi a. E quindi Gianni Adamoli, il presidente del consiglio di amministrazione di Excusus S.P.A., ha fatto una fotografia di questo tipo di cambiamento. Allora lui dice: per gli operatori del settore questo significa ripensare il modo di prepararsi al pubblico, quindi la qualità della struttura del servizio resta centrale, ma da sola non basta più, conta anche la capacità di presidiare le conversazioni digitali, quindi costruire una reputazione credibile e mantenere un dialogo costante sempre con gli utenti. Quindi la semplice promozione unidirezionale, diciamo, lasciato il posto a interazioni reali, e in questo contesto che il social selling è ormai sempre più necessario, aggiunge sempre questo signore, questo esperto. Non si tratta di una semplice promozione dei social network ovviamente, ma di una strategia di marketing fondata sulla costruzione di relazioni autentiche e sulla condivisione di valore attraverso i social media, con l'obiettivo di avvicinare gli utenti e accompagnarli fino alla decisione dell'acquisto. Quindi i numeri poi confermano l'efficacia di questo dialogo, perché oltre il 60% delle persone a maggiore propensione a visitare un'attività in seguito, diciamo, ad un'interazione positiva sui social media, il 52% dei turisti si dice più propenso a prenotare dopo aver visto contenuti online, e il 67% usa i social per cercare raccomandazioni durante la vacanza stessa. Più del 70% condivide le proprie esperienze positive post soggiorno, quindi innescando una visibilità organica che spesso risulta più incisiva ovviamente, insomma, di altre pratiche, di altre cose. Comunque sta di fatto a potenziare enormemente l'efficacia di questi strumenti, ovviamente intervengono poi i big data, l'intelligenza artificiale, quindi le stime di mercato indicano una traiettoria ovviamente impressionante, cioè il mercato globale dell'AI applicata al settore turistico, partita da 2,95 miliardi di dollari nel 2024, potrebbe superare la soglia dei 13 miliardi entro il 2030. Tenete conto poi, legate ai social network, parlando poi di Meta, aveva acquistato pochi mesi fa Manus, si chiama, che è l'agente AI che ha questa di origine giapponese, insomma la trovate ovviamente in tutti i social. Allora, se dipende quanto attivi questo agente AI, però di per sé potrebbe potenzialmente trovarti lui l'itinerario, fare lui, diciamo, direttamente tutte le prenotazioni del caso e quant'altro. Quindi è uno strumento che ovviamente magari utilizzato così ancora da pochi, perché bisogna saperlo magari effettivamente anche utilizzare in modo sicuro gli agenti AI, però di per sé è già attivo da mesi e quindi fa anche questo lavoro oltre a tantissimi altri lavori. Poi, parlando di marketing, ovviamente non esistono solo i social, il brand reputation comprende, diciamo, una strategia marketing di comunicazione che comunque in questa strategia viene compreso poi anche la comunicazione social, ma anche poi tutti i mezzi tradizionali, ovvero il classico marketing tradizionale. Va bene, dai, allora un po' di pubblicità e torniamo con la musica.
1: Sono le 11 e un minuto. Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate da Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: le trattative sono difficili, monitoriamo e auspichiamo un accordo il prima possibile.
2: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi.
3: Siamo alla cronaca: ferito con un'arma da fuoco alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un giovane legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto accaduto a un disabile di 29 anni che in un primo momento aveva riferito di essere rimasto vittima di una rapina avvenuta una settimana fa. Le indagini hanno permesso di ricostruire la reale dinamica dei fatti. Oggi il 29enne, già senza una gamba in seguito a un incidente, sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Nei confronti del giovane che ha aperto il fuoco è stato notificato un provvedimento cautelare di fermo.
2: Fingendosi addetti comunali o appartenenti alle forze dell'ordine, avrebbero messo a segno una raffica di furti. 2 italiani, già detenuti nel carcere Lorusso e Cutugno, sono stati arrestati dalla polizia a Torino in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della locale procura. I 2 sono accusati in concorso di una rapina pluriaggravata e di 7 furti aggravati in abitazione commessi tra gennaio e marzo 2026 a Torino e provincia. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in oltre 100.000 euro, tra contanti, gioielli, orologi e altri preziosi.
3: Si avvicina la data dello sciopero nazionale dei treni che l'11 giugno minaccia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Previste cancellazioni o variazioni dei treni dalle ore 3 dell'11 giugno alle ore 2 del 12. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR, Trenord. Sulla protesta non è però detta l'ultima parola, visto che i sindacati sono stati convocati dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. A presiedere il tavolo sarà il vice ministro Rixi, che giovedì scorso, proprio sul tema dello sciopero dell'11 giugno, ha parlato di una protesta surreale.
2: Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive? Titola così il Telegraph sul proprio sito, pubblicando uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. È una sorta di dichiarazione d'amore alla Sicilia, definita crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico. Arrivata appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti alla mafia. Siamo soddisfatti del riconoscimento, al commento del governatore Schifani.
3: È tutto, a più tardi.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
6: Sì, lo voglio!
5: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
7: Sì, lo voglio!
5: Allora vi dichiaro divani per sempre.
8: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
10: Totac.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Siamo arrivati alle 11:10 minuti, qua andrebbe anche il secondo o il terzo caffè della giornata, dipende. Io sono già a due, mi tengo il terzo poi un po' più in là, se proprio devo prenderlo, ma se riesco a fermarmi a due meglio. Allora, intanto abbiamo la musica che ci tiene svegli, abbiamo la nostra compagnia che insomma ci dà sempre tanta gioia, tanta felicità, insomma, di restare insieme tutte le mattine, attaccate alla radio giusta, quindi con la musica giusta, parlando di Radio Dora, ed il collage che appunto trasmette dalle 10 alle 13 con moi, con Sonia Carella ai microfoni. E allora ricordiamo i nostri contatti: 0122 64 04 46, telefono fisso, chiamate, rispondo io, quindi possibilmente magari tra una canzone, cioè quando non parlo al microfono, e così c'è una chiacchierata, mi dici cosa vuoi ascoltare, cosa vuoi dedicare, e va là, facciamo suonare questa mattinata con la musica che ti balla in testa magari da giorni, ok. E poi 351-851-6633 invece, questo è il numero WhatsApp, inviate il vostro messaggio, che sia di testo o vocale come preferite, proprio per lo stesso scopo. Continuiamo perché abbiamo la richiesta del nostro uomo delle 11, il caro Igor, che tra altre cose vedo adesso ci manda anche un bel messaggio con due uccellini che se la chiacchierano alla grande sopra i fiorellini, insomma. Buongiorno a te caro collage, un carissimo saluto e una buona trasmissione alla carissima Sonia, a tutta la family, ciao. Ciao a te, arriva Fiorella Mannoia con Occhi Neri. Un super abbraccio, Igor, grazie.

0: abbiamo anche Massimo che ci manda il suo messaggio. Ciao, oggi avrei voglia di sentire Sincerità di Arisa, un bacio. Grazie, un bacio a te. Beh, un brano insomma di Arisa che abbiamo amato fin da subito, che amiamo ancora a distanza comunque tantissimi anni. È la prima Arisa, così. Tra le altre cose lei l'ha portato anche sul palcoscenico del tour iniziato quest'estate, così tra le altre cose vestita con gli occhiali, insomma il vestitino, così come si presentava poi all'inizio della sua carriera, proprio cantando questo brano. Chissà, un modo suo poi di ripercorrere magari la sua carriera anche attraverso i brani e l'immagine sul palcoscenico. Ce l'ascoltiamo. Ciao Massimo, un bacio.
1: Sì,

abbiamo anche Walter che manda il suo buongiorno. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Baglioni con Avrai. Grazie cari sorriti, una buona giornata, la dedico a Mario ed a Eli. Arriva subito, un buon martedì a te.

0: bright like a diamond.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compra oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

Salutiamo Angelica. Angelica ci chiede una canzone di Cesare Cremonini o Luna Pop, come vogliamo. E allora niente, ho scelto questa perché ce l'avevamo già nella playlist, quindi ci ascoltiamo Marmellata 25 e tra altre cose tanto che non l'ascoltiamo.

0: Sono le 11:38.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Miniti per questa edizione delle notizie. Un violento nubifragio si è abbattuto nella serata di ieri su Nichelino e sui comuni limitrofi della cintura sud torinese. Il maltempo ha causato diversi disagi sul territorio, provocando la caduta di alcuni alberi, il ribaltamento di numerosi cassonetti dell'immondizia lungo le strade. Fortunatamente non si sono registrati danni di rilievo e la situazione si è risolta nell'arco di mezz'ora. 100.000 euro di bottino, due italiani in carcere dopo 7 furti ed una rapina. I colpi a Torino e provincia fingevano di appartenere alle forze dell'ordine per entrare nelle case di anziani e portare via denaro e gioielli individuati dalla polizia grazie all'analisi delle targhe clonate. A Valenza vince Luca Ballerini, candidato riformista che aveva già chiuso in vantaggio il primo turno, una vera e propria sterzata della città che volta pagina dopo il governo di centrodestra guidato dal sindaco uscente Maurizio Odone. La virata viene anche a Trecate, che sceglie Raffaele Sacco, il centrosinistra. La rottura con il passato dopo un anno di commissariamento e due mandati di centrodestra targati Federico Binatti. Lo stadio di Novara potrebbe passare di mano, costruito 50 anni fa di proprietà comunale e inserito tra i beni considerati alienabili. Ed ora la società che gestisce la squadra di calcio, che milita in Serie C, controllata dalla famiglia Boveri, ha presentato una manifestazione di interesse con un'offerta da 2,9 milioni di euro. In chiusura il calcio, il Torino, Ignazio Abate, il nuovo allenatore, contratto biennale per lui dopo i contatti con Aquilani. La dirigenza granata si è finalmente diretta verso Abate, ex tecnico della Juve Stabia. Nei prossimi giorni ci sarà l'ufficialità. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa, in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
6: E c'è il nostro amico Mario che tra altre cose manda una foto di alcuni gigli, sono gigli insomma, penso di sì, bellissimi, bianchi, alcuni di questi devono ancora sbocciare, è un giardino molto curato che fa intravedere anche un orto, quindi sei a casa tua, che bello, insomma, io ho sempre un po', come dire, stima da una parte, invidia dall'altra, invidia no, però vabbè, è così per dire che mi piacerebbe anche a me, insomma, avere questa cura verso comunque le piante, avere questa capacità di no, saperle conoscere, coltivarle, curarle, però lo sapete che non è il mio forte. Va bene, allora, ciao Sonia, buongiorno, puoi mettere Annalisa, Il mondo prima di te, sei già passata, fai tu, buon proseguimento. Non è passata, ce l'ascoltiamo, ciao, e grazie per, sia per la foto che per la richiesta.

arrivati anche al momento di scoprire quali sono le spiagge più belle d'Italia per il 2026. Allora, ovviamente c'è una nota piattaforma di comparazione viaggi, si chiama Skyscanner, che ha esaminato i chilometri di costa della nostra penisola proprio per stilare un report ufficiale dell'anno corrente. Quindi gli autori dello studio hanno mappato l'intera costa nazionale, isolando i lidi che si distinguono per purezza ambientale, unicità dei panorami e attrattiva turistica. La valutazione distingue accuratamente, diciamo, le mete adatte magari al relax familiare da quelli che sono invece dei paradisi selvaggi raggiungibili soltanto da percorsi un po' più complessi. Sta di fatto che vediamo quali sono le 7 spiagge più belle d'Italia per il 2026, alcune intuibili, altre chi lo sa. Fetovaia, l'isola d'Elba, Toscana, numero 1. Questa lingua di terrestre ricoperta di vegetazione spontanea ripara questa insenatura dell'isola d'Elba, una massa terrestre emersa dal Mar Tirreno. La sabbia di Fetovaia si presenta sottile, dorata, bagnata dai flussi limpidi e bassi, perfetti proprio per la sicurezza dei nuclei familiari. Il patrimonio circostante scherma i venti correnti, garantendo poi temperature miti. Nei mesi caldi, luglio-agosto ad esempio, il sito registra una forte affluenza, motivo per cui conviene arrivare alle prime luci del mattino. E poi, secondo posto, abbiamo Chiaia di Luna, isola di Ponza, siamo nel Lazio, si caratterizza per una forma semicerchio racchiusa da imponenti pareti di roccia vulcanica chiara. Attualmente l'incolumità pubblica vieta l'ingresso terrestre a causa poi del pericolo di crolli della falesia, quindi l'esplorazione avviene unicamente tramite le imbarcazioni, quali gommoni, battelli turistici privati. Quindi la scogliera raggiunge i 100 metri di altezza, regalando poi uno scenario veramente suggestivo al calar del sole. I periodi migliori per l'escursione marina coincidono con giugno e settembre, quindi diciamo i mesi più caldi, però vabbè, sono amante proprio del mare, ecco. Terzo posto abbiamo Cala Spinosa, Capotesta, siamo in Sardegna, un territorio settentrionale della Sardegna. Le rocce di Cala Spinosa presentano dei profili magari un po' più bizzarri, belli modellati dagli agenti atmosferici poi nel corso dei secoli. I fondali color smeraldo ovviamente richiamano gli appassionati di osservazione subacquea muniti di maschera. Il percorso per raggiungere la riva si rivela ripido e scosceso, inadatto a persone con mobilità ridotta, una barriera fisica che inevitabilmente limita il turismo di massa. Però diciamo questa è un po' una caratteristica abbastanza diffusa, no? Sul territorio della regione di Sardegna, proprio perché ancora presenta appunto delle caratteristiche molto selvagge. E poi abbiamo Marina Piccola, siamo a Capri, Campania. È una baia che regala la visuale sui faraglioni, questi celebri tre picchi rocciosi che emergono dai flutti. L'esposizione protegge lo specchio acqueo dalle correnti fredde, quindi permettendo lunghe nuotate prolungate da maggio fino ad ottobre. Il suolo si compone di piccoli ciottoli levigati, occupati in larga parte da stabilimenti privati. I collegamenti pubblici in autobus vietano la discesa dei ripidi gradini urbani, facilitando così poi l'arrivo alla riva nei momenti appunto di alta stagione. Quinto posto, stiamo per finire questa classifica delle 7 spiagge più belle italiane, andiamo in Puglia, Baia delle Zagare, siamo a Mattinata, Puglia. Litorale del Gargano che custodisce diciamo questa insenatura chiamata appunto Baia delle Zagare, che è nota per due imponenti speroni calcarei posizionati a poca distanza diciamo dalla riva. Ne abbiamo viste un sacco di queste foto, no? Molto belle. Quindi le falesie candide contrastano poi con le tonalità dell'Adriatica, creando poi questo panorama proprio celebre nel mondo. Il suolo miscela sabbia e piccoli sassi sempre chiari. L'accesso via terra risulta vincolato dalle proprietà alberghiere retrostanti, quindi rendendo comunque le escursioni nautiche in partenza da Vieste la scelta migliore per la visita, a meno che non fai parte appunto dei turisti che scelgono queste proprietà alberghiere.
E poi abbiamo sesto posto, torniamo in Sardegna, Calamariolu, Golfo di Orsei. Quindi la costa di Baunei, che ospita la Cala Mariolu, una spiaggia caratterizzata dai sassolini bianchi, rotondi, simili ai chicchi di riso, cioè anche un'altra spiaggia, insomma, fatta sempre a chicchi di riso. Ce ne diverse in Sardegna. Allora, la trasparenza ovviamente dell'acqua ricorda la purezza di una vasca artificiale, poi mentre la logistica richiede imbarcazioni di partenza dai porti di Calagonone e Arbatax, che insomma, la totale assenza di stabilimenti commerciali mantiene intatta questa atmosfera originaria del Golfo di Orsei durante poi l'inizio e la fine della stagione estiva. Andiamo a ultimo posto delle sette, attenzione, quindi insomma rimangono sempre delle spiagge super meravigliose. Al settimo posto abbiamo Marina dell'Isola, Tropea, Calabria. Ne ho sentito parlare tantissime volte ma non ci sono mai stata. Allora, questo litorale calabrese sorge proprio sotto la rupe del santuario di Santa Maria dell'Isola, un antico edificio religioso edificato poi su uno scoglio a picco sul mare, quindi immaginate che meraviglia. La distesa sabbiosa, bianca, quindi permette un accesso semplice direttamente dal centro cittadino. La spiaggia offre sia zone libere sia, diciamo, con servizi a noleggio, con gli ombrelloni, cicciola pasticcia. Quindi la costa degli dei mostra diciamo i suoi spettacolari tramonti, visibili chiaramente sia dalla riva che dalle terrazze panoramiche della cittadina soprastante. Insomma, ci siamo fatti un viaggio al mare insieme.

Il nostro buon Augusto si sta preparando per andare a pranzo, però vuole ascoltare prima una bella canzone. Sceglie Lucio Battisti con Ancora tu, ce l'ascoltiamo. Ciao, grazie. Allora, una buona giornata a te.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con l'economia. Rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV, circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buon senso. E intanto la Borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
1: Parole inaccettabili e non degne di un ministro. Così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, commenta le parole pronunciate da Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: trattative difficili, monitoriamo, spichiamo accordo prima possibile.
2: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi, poi la bombarda. Almeno 8 i morti nei raid dell'IDF.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo un'iniziativa giorno dopo giorno. È quanto dichiarato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Intanto nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e una 15ina di feriti. Un morto invece nell'oblast di Mosca a causa di una bomba sotto un'auto. Parlando della guerra tra Russia e Ucraina, il ministro Crosetto avvisa: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
2: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CP, che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
1: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federalberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi, quasi 5 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7 miliardi e mezzo.
2: È tutto, a più tardi.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
8: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
9: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1.
4: Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E ci siamo, iniziamo così la terza parte del collage qui su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora, 12-12 minuti così precisi, spaccati come se fossimo svizzeri, ma siamo piemontesi. Allora, abbiamo voglia di ascoltare un sacco di musica, ancora insieme un'oretta per decidere anche la canzone che vuoi dedicare, insomma, o che vuoi comunque ascoltare insieme alla family. Chiamalo 0122 64 04 46, oppure invia il tuo messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. Intanto ti ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla su tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, ancora sul Piemonte occidentale in FM, sul territorio nazionale grazie allo streaming vai su radiodora.it, clicca Radio Dora Live, e ancora scarica l'applicazione di Radio Dora perché è sicura, comoda ed è lo strumento perfetto per stare in nostra compagnia in qualsiasi momento, ovunque tu vada. E adesso che abbiamo fatto, insomma, i compitini a casa, possiamo ascoltarci Rino Gaetano con A Mano a Mano. Ogni tanto la mettiamo, ci piace.

Arriva un'altra richiesta, vuoi mettere una canzone di Mina? Guarda, vedi, io l'avevo già messa nella nostra playlist di questo primo quarto d'ora, ci ascoltiamo ancora nella versione remix.

0: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
8: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
7: Quindi non solo edilizia?
8: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
7: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
8: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
7: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.

0: Johnny, eccolo qua che arriva Johnny col suo messaggio, ci ascoltiamo.
1: Allora, buongiorno carissima Sista. Ciao. Oggi mi piacerebbe ascoltare degli Eagles Tequila Sunrise.
0: Ok.
1: Niente, un buon proseguimento di giornata.

0: Sono le 12 e 35 minuti. Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
1: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Thank you.

Allora, l'Italia è sempre più verde, insomma, sempre più verde no, però comunque di verde ne abbiamo, pare che l'Italia sia diventata una nazione forestale, no? Si siano superati 100.000 chilometri quadrati anche di foresta e quindi ad esempio Marcetelli, che si trova in provincia appunto a Rieti, con 98,4% di superficie coperta da boschi, è il comune italiano con la più alta percentuale di foreste, mentre Gubbio si trova in Perugia, vicino a Perugia appunto, detiene il primato per estensione assoluta di superficie forestale con 26.804,26 ettari. Sono alcuni ovviamente dei risultati che emergono dal rapporto Foreste in Comune. Si tratta della prima indagine socio-economica sul patrimonio forestale dei comuni italiani promossa da PEFC Italia con il supporto e la collaborazione di UNCEM, Lega Ambiente e anche del consorzio CAIRE, che per la prima volta analizza e condivide i dati inediti come l'indice di boscosità, ovvero il rapporto tra superficie forestale e superficie totale del comune e la superficie forestale totale di ciascun territorio comunale, integrandoli così con altri elementi strategici per la politica ovviamente della montagna. Quindi l'andamento demografico degli ultimi 20 anni, poi al consumo di suolo fino ai fenomeni di spopolamento o ripopolamento. Quindi è un tema molto importante. Quindi a livello generale il rapporto conferma come l'Italia sia diventata una nazione forestale con le foreste che hanno superato i 100.000 chilometri quadrati di estensione, occupando oltre un terzo del territorio nazionale, superando dal 2020 la stessa superficie agricola utilizzata, fatto che poi non accadeva appunto dal Medioevo ad esempio. E arriva anche il commento di Marco Bussone, che proprio è il presidente di PFC Italia, UNCEM e AIEL. Lui dice: il fatto che oltre tre quarti delle foreste italiane siano concentrate nei comuni montani racconta meglio di qualsiasi altra statistica il ruolo delle montagne nella tutela del capitale nazionale. Naturale nazionale. Quindi le foreste producono servizi ecosistemici fondamentali per tutto il paese e rendono evidente la necessità di rafforzare strumenti di governance territoriale e politiche che sostengono concretamente le comunità che custodiscono questi patrimoni. Nessuno, prosegue, aveva mai messo in fila tutti i numeri delle foreste italiane nei comuni italiani e quindi questo rende questo percorso, diciamo, a disposizione di tutti per un viaggio in Italia di grande impatto e fascino. Quindi insomma una bellissima notizia, la montagna, il tema dell'ambiente, il tema della foresta, della natura e quant'altro proprio come patrimonio fondamentale, finalmente insomma è più che centrale sempre insomma nelle politiche ovviamente anche della nostra nazione.

proposito di alberi, allora c'è una coppia che si è inventata una cosa pazzesca, straordinaria. Ci troviamo in un campo del Derbyshire in Inghilterra, dove diciamo il concetto stesso di falegnameria è stato letteralmente capovolto, nel senso, adesso in maniera ironica lo diciamo, però i mobili in questo caso non si costruiscono tagliando legname, non si assemblano, non si incollano, ma si piantano. Si tratta della storia di Gavin e Alice, che hanno trasformato un piccolo appezzamento di terra in quello che amano definire, diciamo, il frutteto delle sedie, avviando uno dei progetti di biodesign più affascinanti e radicali, diciamo, degli ultimi anni. Di cosa si tratta? Allora, il risultato di questa silvicoltura visionaria sono delle sedie vive, cioè modellate direttamente dalla terra, che oggi vengono poi, tra altre cose, battute sul mercato dell'arte contemporanea per cifre che sfiorano tipo i $90,000, quindi c'è, cioè, per dire tipo gli 80,000 nostri, no, euro. Però dietro, diciamo, questo cartellino del prezzo si nasconde un processo naturale che richiede fino a 12 anni di attesa per un singolo pezzo e una scintilla creativa nata nel luogo più inaspettato, cioè la stanza di un ospedale. Quindi, allora, intanto definiamo, cioè, cosa fanno queste due personcine, soprattutto, cioè, l'idea è stata più che altro di Gavin, cioè loro fanno crescere questa tipologia di albero, un piccolo albero, modellandolo nel tempo affinché assumi poi l'aspetto di una sedia, ok? Comunque, così come riporta anche il Washington Post, che tra altre cose ha intervistato questa coppia, tutto ha inizio quando Gavin era solo un bambino di 7 anni, costretto a lunghi ricoveri ospedalieri per curare la sclerosi, un'altra malattia ossea molto rara, e lui passava le sue giornate osservando, diciamo, il mondo fuori dalla finestra. Ed è proprio in quel periodo che il suo sguardo si posa sui bonsai del giardino di famiglia, lasciati crescere, diciamo, un po' troppo liberamente. Quindi uno di questi, i suoi occhi di bambino, assume in maniera inequivocabile la forma di un trono. E allora quella immagine si tatua proprio nella sua mente, quindi la natura, che poi in quegli anni di immobilità forzata rappresenta per lui una vera e propria via di fuga e di guarigione, diventa così il fulcro della sua vita da adulto. Molti anni dopo, studiando design del mobile, l'epifania prende forma definitiva ed è così. Quindi, analizzando poi il ciclo di vita di un semplice oggetto di uso quotidiano, Gavin si scontra con l'assurdità del metodo produttivo moderno, che prevede poi di abbattere un albero cresciuto per decenni, ridurlo in piccoli frammenti e incollarli nuovamente in forme che inevitabilmente col tempo tenderanno ad allentarsi. Quindi da lì la folgorazione: perché non plasmare l'albero mentre cresce? Quindi interagendo con la natura in modo delicato, proprio per creare oggetti meravigliosi e secolari. Quindi lo lascia piantato l'albero, anche se, voglio dire, non è che lo tagli e te lo porti poi nel salotto, insomma, questa poltrona, questa sedia. E così nasce, insieme alla moglie, questa, tra altre cose lei è esperta poi di orticoltura, questa sorta di azienda agricola, un'azienda, insomma, che fa crescere appunto questi alberi con un intreccio assolutamente particolare e quant'altro. Vabbè, sta di fatto che comunque devono dire sono delle creazioni molto carine, un'idea molto particolare sul quale effettivamente io non ci avrei speso un euro, neanche un secondo, così a pensare, diciamo, le probabilità di successo di questa impresa. Invece vedi come, ecco, lui da una folgorazione così avvenuta da bimbo ha realizzato un sogno, poi, vabbè, molto bello, utile un po' per tutti.

E siamo arrivati alla fine del collage, cari amici, anche questo martedì ci diamo appuntamento a domani. Domani a partire dalle 10 il collage in vostra compagnia, Sonia Carella con voi, come sempre. Vi lovo tutti quanti, grazie per chi è rimasto con me fino alla fine. Restate ancora lì perché tra poco c'è la rispa, la pausa pranzo musicale e alle 15 Matteo insieme al suo Drive Time. A domani, ciao, baci!

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Ulx, martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta a Volar, evento musicale e musica dal vivo a cura di WeSound. Susa, Museo Civico Castello di Adelaide, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026. La città diventa un racconto. Appuntamenti tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie.
3: Domenica 14 giugno, le meraviglie di Segusio, dal cantiere della cattedrale alle rose della Domus del Teatro Civico. Turni di visita alle 20 e alle 21. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni al 351 3078 654. A Giaveno, giovedì 11 giugno, 17esima notturna nel centro storico dalle 18 alle 21.30. Venerdì 12 giugno, 21esima edizione raccolta fondi a favore dell'IRCCS in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 12 giugno, apero gli aperitivi itineranti di Giaveno in piazzale Rosaz dalle 18 alle 22. Da venerdì 12 a lunedì 15 giugno, festa patronale Beata Vergine Consolata dalle ore 21. Sabato 13 giugno, un palco mille successi in piazza Mautino dalle ore 20. Domenica 14 giugno, agenda di viaggio in piazza Mautino alle ore 20.30. Per estate dal mese, venerdì 12 giugno alle ore 14 in piazza Martiri della Libertà, teatro viaggiante Burattini. Alle ore 18 al ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra Battiti Eliotropia, collettiva d'arte, terza edizione. Domenica 14 giugno alle 16 e alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate, giornata europea dell'archeologia. A South Ed Wilkes fino al 12 giugno Juventus Academy, torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, playoff primo Memorial Oscar Zocchi. A Chiomonte, in occasione del 500° del Grand Pertus 1526-2026 Pertus di Colomban Urmean, mercoledì 10 giugno mostra di disegni dei bambini della scuola primaria di Chiomonte su Colomban Urmean presso il Teatro Canostra. Areano, venerdì 12 giugno al Parco Polivalente, alle ore 21, concerto serata teatrale. Sabato 13 giugno al campo da calcio, torneo calcetto giovani 12-17. Domenica 14 giugno alla bocciofila, torneo borgate di pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 14 giugno alle ore 11, festa alla Cappella della Comba. A Foresto, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, 20esima sagra dell'Arrosticino, stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica. Venerdì 12 giugno, l'energia della band Terzo Tempo Nomadi Tribute. Sabato 13 giugno, il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 giugno, si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 giugno, uno show carico di energie e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Network. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 11 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. L'Università della Terza Età delle Tre Età Giaveno Val Sangone organizza Intorno alla Radio, viaggio tra storia e curiosità di uno straordinario mezzo per comunicare, presso la Chiesa dei Batù a Giaveno. Sabato 13 giugno alle ore 16, inaugurazione, apertura e visite fino alle 18.30. Alle 17.15 Guglielmo Marconi in Piemonte nel racconto dello storico Mauro Minola. Domenica 14 giugno visita dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Alle ore 16 omaggio al giovenese Michele Tossi, pioniere della radio e uno dei primi radioamatori in Italia. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Ad Almese, Caffè Alzheimer, presso il Teatro Magnetto in via Vigliana 17, ingresso libero e gratuito. Mercoledì 10 giugno alle 16.30 la gestione emotiva della diagnosi. Per informazioni 0122 48504. A Susa, Susa città degli Alpini, il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anaval Susa. Fino al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Fino al 13 giugno mostra museale e fotografica presso la sede Unitre in via Mazzini 27. Il 12 e il 13 giugno alle 18.30 notte verde sotto le stelle con animazione lungo le vie del centro, presenza della fanfara Anaval Susa itinerante. sabato 13 giugno dalle ore 17 ammassamento al Monumento degli Alpini, sfilata per le vie del centro, Santa Messa in Cattedrale, e alle ore 21 grande spettacolo con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense all'Arena Romana, ingresso gratuito. Domenica 14 giugno a partire dalle ore 8 ammassamento in Piazza della Repubblica. Per informazioni 347 86 16 887. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 13 giugno alle 20.30 in piazzetta Matarazzo, presentazione del Palio. Alle 21.15, concerto di San Giovanni a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 14 giugno alle ore 15 al campo da calcio Palio dei Borghi. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza per venerdì 12 giugno dalle ore 18 Vertical della Sacra 2026. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Ballino, il Comune di Bottigliera, l'Unitre e gli Intrepidi Teatranti organizzano uno spettacolo di teatro, una giornata particolare. Domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, libri arte a Ranverso, a cura della Proloco. Alle ore 16, presso la Precettoria, racconti di viaggianti e viaggiatori della Borgata Sfettori. Per Borgate dal Vivo 2026, anteprima, venerdì 12 giugno alle 21.30 a Torino ai Musei Reali, storie vere al 97%, con Alessandro Barbaglia, performance teatrale. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Silvia Di Zenzero, in collaborazione con Collettivo Talea, organizza Passeggiata nei Sentieri Partigiani. Sabato 13 giugno, ritrovo alle 8.45 a Pralotto, frazione di Condove. Si racconterà la storia di Anna Maria Polo, partigiana valsusina. Si consiglia un abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Monpantero, in via Roma 3244, Teatro di Strada, sabato 13 giugno alle ore 17, balconate liriche, l'amore delle tre melarance, a cura di Teatro a Canone, gruppo di ricerca e creazione teatrale. Lo spettacolo è a offerta libera. Concerti di primavera alla Val di Susa, che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Domenica 14 giugno alle 21.15 a Sant'Antonino di Susa, in piazza Don Cantore, l'energia della musica popolare con gli Amis La Val Susa. Ingresso libero. A Cesena Torinese, domenica 14 giugno, decimo raduno al Cinquino nelle Montagne Olimpiche. Raduno delle Fiat 500, prodotte dal 1957 al 1975, con giro turistico. Dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. A Ferrera Moncenisio prosegue la mostra fotografica Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, di Giorgio Negro, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra sarà visitabile fino al 28 giugno con ingresso libero. Per informazioni 376 2043 892. 42esimo Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Sabato 14 giugno al Santuario della Madonna dei Laghi in Corso Laghi alle 17, messa e benedizione del Palio con sfilata del corteo storico fino al campo CGA di via Ortone Nota. Alle 18, arrivo del corteo e consegna delle chiavi della città di Avigliana al Conte Rosso, apertura delle taverne medievali. Alle ore 18.30, gara dei tamburini. Alle 19.30, gara di tiro alla fune. Durante la serata, spettacoli e intrattenimento dell'Associazione Sbandieratori e Musici della città di Avigliana. Alle 22, spettacolo teatrale Correva l'anno 1389, a cura del gruppo storico La Corte del Conte Rosso e dell'Associazione La Terra dei Cavalli. A seguire, grande spettacolo del Carro delle Illusioni. Domenica 15 giugno, Parco Alveare Verde in Corso Laghi, alle 15, partenza del corteo storico. Alle ore 17, Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Alle 22.15, partenza della fiaccolata verso Piazza Conte Rosso. Alle ore 23, spettacolo pirotecnico. Informazioni dettagliate al 366 893 9852. Wind Band for Moves. Mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Il Comune di Condove organizza per sabato 13 giugno Mini Pellegrina Bike Marathon al campo sportivo alle 14.30. Sabato 13 giugno, Condocella Silent Party, Castello del Conte Verde, alle ore 21. La città di Susa, in collaborazione con la squadra EB e Protezione Civile di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi d'età compresa tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno 2026 alle ore 12. Per informazioni 0122 648306. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 10 giugno, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie, lavapiatti, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
5: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
6: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
6: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
8: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'alto.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della diramazione per Pinerolo. Per un veicolo in fiamme sono presenti code fra Candiolo e Orbassano in direzione Torino. E inoltre è chiuso il tratto fra Candiolo e Orbassano in direzione del capoluogo piemontese e per i viaggiatori diretti a Torino è obbligatoria l'uscita Candiolo. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce. Per un incidente si viaggia incolonnati fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce, mentre per traffico intenso si rallenta fra Ovada e Masone in direzione Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Ma ritrovate l'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte, in studio Riccardo Minniti. L'11 giugno a Novara, al giardino di Palazzo Natta, alle ore 21:30, lo spettacolo Ismene, la sorella di...

di Antigone, della sua lotta ideologica con lo zio Creonte, e le sue prese di posizione nella sua vita sono un tassello fondamentale della letteratura mondiale. Ismene, la sorella di Antigone, è stata rappresentata esclusivamente per la sua funzione drammaturgica e solitamente senza parole, quindi dopo alcuni millenni il suo punto di vista si imporrà in questo spettacolo con forza attraverso le sue parole e la sua confessione. La Biblioteca Comunale di Valdieri ospiterà venerdì 12 giugno alle ore 21 un nuovo appuntamento dedicato alla cultura e alla letteratura contemporanea. L'iniziativa ad ingresso libero e gratuito vedrà protagonista la scrittrice Alice Malerba, che presenterà al pubblico il suo ultimo romanzo Come Brace Coperta. L'incontro offrirà ai partecipanti l'opportunità di dialogare con l'autrice, approfondire i temi al centro di un'opera intensa e coinvolgente, capace di intrecciare memoria storica, vicende familiari e desiderio di riscatto sociale. Ultime settimane per vedere a Palazzo Madama di Torino Donna in blu che legge una lettera, uno dei più celebri capolavori di Vermeer e dell'intera pittura olandese del XVII secolo, giunto eccezionalmente a Torino grazie al prestito concesso da un museo di Amsterdam. Sono già 90.000 i visitatori che hanno scelto di ammirare il capolavoro del maestro olandese, confermando il successo dell'esposizione e il forte richiamo esercitato da una delle opere più amate ed iconiche dell'arte europea. Il mondo fantastico, nato dalla penna di Tolkien, si appresta a tornare protagonista nel torinese. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, la suggestiva cornice del Castello di Macello ospiterà la 14ª edizione di Sentieri Tolkieniani, il festival fantasy interamente dedicato all'immaginario della Terra di Mezzo, la manifestazione che dal 2008 rappresenta un punto di riferimento per studiosi ed appassionati, amplia quest'anno la sua offerta con un'apertura straordinaria di 3 giornate, il prestigioso patrocinio delle Oxford Tolkien Network. Infatti dalle 18 alla mezzanotte del 12 giugno i visitatori potranno accedere anche alle aree esterne, agli spazi dedicati alla ristorazione e ai mercatini di artigianato. La serata sarà caratterizzata da una proposta musicale live con 3 band che si esibiranno sul palco, dando il via all'evento in un'atmosfera conviviale prima dell'inizio del programma culturale completo previsto per il fine settimana. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Marchio Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula. Parlamento svilito.
2: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva ad 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
3: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Anziani evacuati, altre persone in fuga. Così l'agenzia di stampa nazionale. L'ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso, ma per Israele Hezbollah opera in quella zona.
2: In Honduras una donna muore uccisa ogni 32 ore, una vera e propria emergenza sociale che ha spinto il Parlamento a riformare in maniera drastica e unanime il codice penale, inasprendo le pene per il reato di femminicidio fino a 60 anni di reclusione, stabilendo un aumento della punizione. Qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve chiaramente sapere che dovrà affrontare tutta la forza della legge, ha affermato Zambrano, presidente del Parlamento honduregno.
3: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
2: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federal Alberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi 4,9 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze, il 90,7%, si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7,5 miliardi.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
7: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
8: Sì, lo voglio!
7: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
9: Sì, lo voglio!
7: Allora vi dichiaro, divani per sempre.
8: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
10: Totac.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
13: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Il promontorio di alta pressione che ha determinato le condizioni del tempo nei giorni scorsi subirà un cedimento per l'avvicinamento di una saccatura depressionaria atlantica che aumenterà la tendenza temporalesca soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, non solo in montagna. Le schiarite resteranno prevalenti nella prima parte della giornata, mentre rovesci e temporali saranno presenti tra il tardo pomeriggio e la sera. In seno a questa circolazione affluirà anche aria più fresca quando l'asse della saccatura si porterà a ridosso delle Alpi occidentali. In seguito tornerà a rinforzarsi un campo di alta pressione dal Mediterraneo occidentale verso le regioni alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato tra velature con addensamenti sulle alte valli valdostane, Sesia, Verbano e tendenza ad addensamenti sparsi su pianure e colline. In giornata annuvolamenti in aumento su Torinese, Biellese, Vercellese, Verbano e Novarese, in estensione dalle vallate a pianure e colline. Restano maggiori schiarite a sud del Po, sulle alte valli torinesi e all'interno della Valle d'Aosta. Precipitazioni nella notte con rovesci in esaurimento sul Verbano, locali rovesci o temporali pomeridiani sulle basse valli torinesi e sulle valli del Biellese, Sesia ed Ossola, dal tardo pomeriggio e in serata in estensione fin sulla pianura torinese e più estesi sul nord Piemonte fino al Vercellese, quota neve sui 3.000-3.100 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 12-16 gradi, massime in lieve calo sui 21-26 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra la notte e il mattino presto con annuvolamenti più estesi su pianure, colline, nord Piemonte e sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta, ampie schiarite lungo le valli cuneesi, torinesi e la Valle d'Aosta, passaggio a condizioni abbastanza soleggiate con nuovi addensamenti pomeridiani sulle zone montane e in estensione irregolare alle pianure. Precipitazioni tra notte e mattino con locali rovesci o temporali su Vercellese, Novarese e Verbano, in parte fino alle colline del Po. Tra pomeriggio e sera nuovi rovesci e temporali sparsi, specie su Sesia, Verbano, Basso Monferrato, isolatamente tra pianure e basse valli cuneesi e torinesi, quota neve sui 2.500 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 10-15 gradi, massime in lieve calo sui 20-24 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato con cumuli sparsi in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime in calo sugli 8-12 gradi, massime stazionarie sui 20-24 gradi.
2: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Kamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 34 minuti.
1: Shine bright like a diamond.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: 15 euro per l'uomo, 15 euro per la donna, 15 euro per gli accessori. Tutto a 15 euro. Outlet da Castagna fa di nuovo la storia. Domenica 1 marzo dalle 10 alle 18. 8 ore di svuota tutto. Affrettati, i fine serie finiranno in un attimo. Outlet da Castagna, svuota tutto. Via Francesco Rolando 64, Susa.
7: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
8: Sì, lo voglio!
7: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
9: Sì, lo voglio!
7: Allora vi dichiaro divani per sempre.
10: Gofax. Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
11: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
12: Totac.
13: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Procura di Roma indaga per corruzione, rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
2: La Procura di Cagliari con il sostituto Andrea Vacca ha concluso le indagini su un presunto sistema illecito di relazioni tra funzionari, tecnici e imprese che avrebbe condizionato la gestione delle pratiche e dei controlli dell'ARPAS, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente in Sardegna. Secondo gli accertamenti dei carabinieri del NOE riportati dall'Unione Sarda, il meccanismo avrebbe anche occultato possibili rischi di inquinamento.
3: Una nota creator di OnlyFans Piacentina ha incassato 140.000 euro senza dichiararli al fisco. L'influencer, che ha un seguito di 150.000 follower su Instagram e oltre 1.600.000 like su TikTok, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Piacenza. I militari delle Fiamme Gialle di Fiorenzuola d'Arda hanno infatti accertato che i proventi, derivanti soprattutto da OnlyFans, non erano mai stati dichiarati e l'analisi dei flussi finanziari condotta dai finanzieri ha consentito di inquadrarli come redditi da lavoro autonomo non tassati.
2: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro, che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina, la chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula, Parlamento svilito.
3: Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti e dichiara: Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per ben 37 volte.
2: Il tennis al Queen's, il giorno di Serena Williams, che ha 44 anni, torna a giocare in doppio con la canadese Mboko contro la coppia formata da Melchior Rautliff. In Germania invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championships, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben 3 anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a 3, zona giochi per bambini.
4: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
5: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
4: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10.30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
6: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10.30.
7: Shine bright like a diamond.
8: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
9: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Buon martedì pomeriggio a tutti, cari amici. Inizia in questo istante il Drive Time. Come sapete, prima di dare il via proprio alla trasmissione, ricordiamo i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o chiamando il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46, oppure scrivendo o mandando un messaggio vocale al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E cari amici, era bandiera gialla del mitico Gianni Pettenati. Adesso invece parliamo di un'altra artista, la gallese Duffy, che dopo una lunghissima e sofferta assenza dalle scene è pronta a riabbracciare il suo pubblico. L'artista, oggi 41enne, vera e propria icona del panorama musicale internazionale alla fine degli anni 2000, ha sorpreso i fan annunciando sui propri canali social il suo primo concerto dal vivo dopo ben 15 anni. L'atteso ritorno sul palco si terrà il prossimo 5 luglio a Londra. Non si tratterà però dei classici grandi stadi a cui la cantante era abituata all'apice del successo. La stessa Duffy ha specificato che sarà un concerto estremamente intimo, pensato per un pubblico molto ristretto. Per gestire le richieste e garantire un accesso equo, l'organizzazione ha optato per un sistema di assegnazione particolari, ovvero i posti disponibili saranno pochissimi e i fan interessati a partecipare non potranno acquistare direttamente il biglietto, ma dovranno iscriversi a un sorteggio proprio per tentare la fortuna. Questo annuncio segna un momento di profonda rinascita per Duffy. Nel 2008 aveva conquistato il mondo intero con il suo album d'esordio Rock Ferry, dominando le classifiche globali. Tuttavia, appena 3 anni dopo, siamo nel 2011, si ritirò improvvisamente e silenziosamente dalla vita pubblica. Il mistero dietro questa interruzione è stato tragicamente chiarito dalla stessa artista solamente nel 2020. Con una toccante confessione, Duffy rivelò di aver subito un gravissimo episodio di violenza sessuale, un trauma devastante che l'aveva costretta a mettere in pausa non solo una brillante carriera, ma la sua intera vita. Il ritorno alla musica dal vivo non è però l'unica novità per la cantante. Solo poche settimane fa la stessa Duffy aveva svelato di aver preso parte a un nuovo progetto documentaristico. Attraverso questa pellicola l'artista ripercorrerà le tappe del suo straordinario percorso musicale e con enorme coraggio affronterà anche il delicato tema della violenza subita, raccontando la propria storia e il proprio percorso di guarigione. Allora noi ci ascoltiamo Duffy con la sua iconica Mercy.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
11: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
12: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
13: Sì, lo voglio!
12: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
14: Sì, lo voglio!
12: Allora vi dichiaro divani per sempre.
15: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
16: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

E la prima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Igor, che vuole ascoltare oggi, ha detto, una canzone di protesta, Adriano Celentano con Svalutation. Allora ce l'ascoltiamo. Grazie Igor per la richiesta, buon ascolto e buon pomeriggio.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
2: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

E a proposito di uomo che cade, il 9 giugno del 68 d.C. nella sua villa suburbana del Liberto Faonte moriva suicida l'imperatore romano Nerone, davvero una figura controversa. Il vero nome era Lucio Domizio Enobarbo e morì suicida proprio nel 68 d.C. dopo aver sterminato quasi tutti quelli che non gli andavano a genio. Ecco, la vita sentimentale di Nerone in realtà è più intricata della trama di un romanzo rosa. Dopo il primo matrimonio incestuoso con la cugina di secondo grado Claudia Ottavia, sposò l'amante Poppea. Dopo aver prima esiliato e fatto uccidere Ottavia, ovviamente. Della terza moglie, Statilia Messalina, si sa poco. Pare però fosse una donna intelligente che, sposando Nerone, convolò a nozze per la quinta volta in 30 anni. Ci sa poco anche del fatto che Nerone sposò anche due uomini. Il primo sarebbe Sporo, un liberto eunuco che l'imperatore era convinto fosse la reincarnazione della defunta moglie Poppea. Il secondo, tale Pitagora, era un bellissimo giovane che Nerone sposò nel 64 vestendo i panni di moglie. E poi Nerone era un grande appassionato di sport e amante dei giochi olimpici ellenici. Nel 67 prese parte a diverse gare olimpiche nelle quali trionfò, in qualche caso varando. Vinse nella gara delle quadrighe, in quella delle quadrighe dei puledri, nel concorso degli araldi, nel tiro a 10 puledri e nelle prove per citarelli, cioè gli aedi che cantavano suonando la cetra, che era uno strumento dell'epoca, simile a una piccola arpa. E poi anche, insomma, si narra che durante una delle corse di cavalli nelle quali trionfò, gli avversari si fossero fermati proprio ad aspettare l'imperatore caduto dal cocchio, preoccupati delle conseguenze mortali di una sua sconfitta. Amava insomma così tanto le Olimpiadi che ne creò una copia per Roma, i cosiddetti Neronia, che si disputavano ogni 5 anni ed erano divisi in 3 specialità: arte, ginnastica e equitazione. E poi se ne è anche dibattuto a lungo, ma pare che la famosa miopia di Nerone, rappresentata anche dal colosso del 51, Quo Vadis, che tra l'altro vinse l'Oscar e il Golden Globe nel 52, in realtà non sia mai esistita. Questo equivoco deriverebbe da un errore di traduzione di una frase di Plinio il Vecchio, che sarebbe stata male interpretata. Lo scrittore latino infatti non avrebbe scritto che Nerone utilizzava uno smeraldo per vedere meglio i combattimenti dei gladiatori, ma che se ne serviva per ripararsi dal sole e dai riflessi dell'arena, utilizzando la pietra come una sorta di occhiale da sole antelite. E poi Nerone è anche il protagonista di un'antica leggenda romana secondo la quale per un certo periodo fu ossessionato dall'idea di avere un figlio nel vero senso della parola. Lo stravagante tiranno voleva infatti provare l'ebbrezza di rimanere incinto e minacciò di morte tutti i medici di corte che non fossero riusciti a soddisfare questo suo desiderio. Impauriti, i dottori si inventarono un escamotage. Gli fecero bere una miscela di sostanze soporifere insieme ad un girino. L'idea era che l'imperatore, grazie a una purga, partorisse successivamente una rana, pensate. Quando questo accadde, il sovrano, pazzo di gioia, organizza una parata durante la quale la rana venne posta su un carro d'oro e d'argento e fatta girare per la città, scortata addirittura da una baglia e da 15 nobili. Quando raggiunsero il Tevere, però, la rana saltò via, scomparendo per sempre nelle acque del fiume, appunto. La rana che scappa. Da questo episodio, che in latino si dice latitans rana, deriverebbe il nome Laterano, dove sorge la Basilica di San Giovanni. Vabbè, leggende a parte, fonti storiche attestano una derivazione più credibile di questo toponimo Laterano, ovvero il nome dell'originario proprietario delle terre, tale Plauzio Laterano, cui vennero poi confiscate con l'accusa di aver partecipato ad una congiura proprio ai danni di Nerone, congiura ordita nel 65. Insomma, Nerone, grande figura, soprattutto anche ricordata per aver incendiato Roma, anche questo probabilmente è un falso storico. Noi però, a proposito di fuoco, ci ascoltiamo Fire dei Kasabian.

E adesso abbiamo un'altra richiesta, stavolta della nostra amica Elisa, che vuole ascoltare di Tiziano Ferro, Addio mio amore. Allora ce lo ascoltiamo. Grazie Elisa, buon pomeriggio e ovviamente buon ascolto.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha terminato la sua seconda giornata di accertamenti alla San Raffaele poco prima dell'ora di pranzo, evitando i media e i tanti curiosi assiepati all'uscita del padiglione diamante, quello dei solventi, dove gli era stata messa a disposizione una suite, e svicolando da un'uscita secondaria. Il numero uno del tennis mondiale è rimasto oltre tre ore nella struttura milanese, completando l'iter degli accertamenti programmati da giorni e iniziati ieri mattina, tra cui una risonanza magnetica al cuore. A quanto si apprende, non sono previsti ulteriori esami nelle prossime giornate. Il numero uno del ranking ATP aveva già deciso di non giocare altri tornei sull'erba prima di Wimbledon, saltando anche il 500 di Halle che aveva disputato nel 2025. L'esito positivo degli accertamenti odierni permetterebbe di rendere definitiva la tabella di marcia di Sinner verso il terzo slam dell'anno. Al Queen's invece è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mbokko contro la coppia formata da Melichar Rautliff. In Germania fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championship, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben tre anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet. Calciomercato: Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore invece del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con la possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato stamattina in città, accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende l'ufficialità di Allegri, che però sta già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Caiuste. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Mercoledì 10 giugno alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico, una delle nazionali che più ha segnato il volley mondiale nell'ultimo quadriennio e che continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Da Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili, tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro, in via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo.
7: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

E stanno scoccando le 16:10, cari amici, ben ritrovati in diretta in questa seconda parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito: potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. E adesso parliamo di Matthew Bellamy, il cantante dei Muse, una delle formazioni rock più importanti di questi anni, il terzetto inglese. I Muse hanno firmato alcuni dei brani di maggior successo degli ultimi 20 anni. È dotato di uno stile vocale inconfondibile, con un utilizzo intensivo del falsetto, Matthew Bellamy è apprezzato non solo come cantante ma anche come chitarrista. Nel 2009 è stato addirittura nominato dalla rivista Total Guitar come miglior chitarrista del decennio. Vi parlo di lui perché oggi compie gli anni. Lui è nato a Cambridge il 9 giugno del 1978, ha iniziato la sua carriera nei Rocket Baby Dolls. Durante una competizione del 94 per gruppi locali, generalmente pop, Matt si presenta in scena con un trucco pesante, un atteggiamento violento distruggendo addirittura il palco. Questo comportamento incredibilmente convince la giuria, che decide di premiare il suo gruppo. Pochi anni dopo i tre amici decidono di cambiare il nome del gruppo in Muse. A permettere alla band di spiccare il volo però è il produttore Dennis Smith, che rimane folgorato da una loro esibizione nel 1995. L'album del debutto per loro arriverà nel 99, si intitola Showbiz e proietta subito il terzetto verso le vette delle classifiche mondiali, partendo soprattutto dal loro Regno Unito. E da lì in avanti i successi si sprecano, i Muse pubblicano altri 7 album ottenendo sempre un grande riscontro di pubblico e permettendo al nostro Matthew Bellamy di consacrarsi anche come uno dei migliori frontman della storia del rock. E oltre all'attività con i Muse, negli ultimi anni Bellamy ha deciso anche di crearsi un percorso da solista, ad esempio componendo il tema orchestrale per i titoli di coda del film del 2009 The International. Poi anche ha composto un brano per la colonna sonora della serie TV Il Trono di Spade, per poi debuttare nel 2020 con il singolo Tomorrow's World, scritto durante la pandemia. Un paio di anni fa ha anche annunciato di aver creato la colonna sonora per l'audiolibro del romanzo 1984 di George Orwell, letto e recitato per l'occasione dagli attori Andrew Garfield e Tom Hardy. Tra l'altro Matthew Bellamy, appunto, come dal cognome, non sono inglesi, la madre originaria di Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, mentre suo padre è scozzese. E a trasmettere la passione per la musica, proprio il nostro Matthew Bellamy, è stato proprio il papà, chitarrista del gruppo The Tornados negli anni 60. E per lungo tempo, questa è una curiosità che riguarda anche noi, ha vissuto sul lago di Como, soprattutto quando era fidanzato con l'italiana Gaia Polloni. Lui è ancora molto legato al nostro paese, anche se però in anni recenti è tornato nella sua Inghilterra. Facciamo gli auguri a Matthew Bellamy, ci ascoltiamo i Muse con Pressure.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua.

0: buttarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
3: Da Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo. Siamo!
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Ed è arrivata poco fa la richiesta della nostra Manuela che è in Canada e ci scrive: ciao Matteo, qui ci sono 8 gradi, sto facendo una passeggiata, vorrei ascoltare una canzone di Ligabue, grazie. Mamma mia, è freddo Manu, qui invece è tutto il tuo posto. E allora ci ascoltiamo Che ora è la fine del mondo di Ligabue, buona passeggiata e a presto, ciao.

E qualche minuto fa ci ha chiamato la nostra amica Federica, che domani compie gli anni e quindi si fa una sua dedica, cioè una dedica a se stessa. Tanti auguri per domani, cara Federica. Vuole ascoltare di Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Ovviamente saluta tutta la family. Allora ancora un abbraccio, Federica, arriva subito il tuo pezzo. Ciao!

0: Sono le 16 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dai trasporti. Continua il rinnovamento degli autobus di GTT con nuovi mezzi ecologici. Ce ne parla ai nostri microfoni l'amministratore delegato di GTT, Guido Mulè.
2: Beh, l'amministrazione aveva fatto una scelta, devo dire, molto importante, che era quella di fare una vera transizione verso l'ecologia, verso quindi l'utilizzo di mezzi alternativi al gasolio, che sono quelli elettrici e quelli a metano. Adesso, tra fine maggio e fine giugno, sta arrivando l'ultima tranche dell'acquisto fatto con i fondi del PNRR, un investimento che è stato pari a circa 170 milioni di euro, e stanno arrivando 248 mezzi elettrici che porteranno la flotta elettrica ad un numero di 404 rispetto a 204 a gasolio. Quindi per la prima volta finalmente superiamo i mezzi elettrici con i mezzi a gasolio, a cui si aggiungono anche i 166 a metano. Quindi possiamo dire che dal 1 luglio vogliamo assolutamente fare in modo che nella città girino più mezzi alternativi rispetto a quelli a gasolio, ed è un passaggio molto importante.
1: Resta in carcere Lee Morgelson Gilley, lo statunitense di 39 anni, fuggito dal Texas, dove sospettato dell'omicidio della moglie, fermato nel maggio scorso al suo ingresso in Italia. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Torino, pronunciatasi sull'istanza di scarcerazione avanzata dall'avvocato italiana dell'uomo, Monica Grosso. Incidente stradale nelle prime ore di oggi sull'autostrada A6 Torino-Savona intorno alle 6:20. Nel tratto compreso tra Fossano e Marene, un'autovettura uscita di strada per causa ancora in fase di aggiornamento, terminando la propria corsa ribaltata in un campo adiacente alla carreggiata. A bordo del veicolo si trovavano 3 persone che sono riuscite ad uscire autonomamente dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Terme di Vinadio, lavori in ritardo, ma resta l'obiettivo apertura nel 2027. Tra difficoltà nel reperimento forniture, in attesa dei professionisti per gli impianti, procede la riqualificazione della struttura. Per la parte ricettiva ci vorrà ancora un anno in più per essere ultimata. Presentata anche la candidatura per il rinnovo della concessione termale. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con

Le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Ed è arrivata la richiesta della nostra sista, la mitica Sonia, colei che è alla guida del collage tutti i giorni, dal lunedì al sabato in orario 10-13. Sonia, sapevo che ti ho pensato, infatti prima parlando di Matthew Bellamy dei Muse, ci siamo, diciamo, Sonia si è collegata dopo, infatti prima manda questo messaggio.
1: Buongiorno bro, come stai? Felice pomeriggio a te, alla family in ascolto. Oggi è il compleanno di Matthew Bellamy, la creaturella fa 48 anni, che dici? Ci ascoltiamo una bella canzone dei Muse? Un abbraccio, grazie.
0: E io volevo dire, guarda Sonia, purtroppo devi rifare la richiesta, avevo appena messo i Muse parlando proprio del compleanno di Matthew Bellamy, allora l'assista giustamente si rifà.
1: Va bene, rifà, però vedi, apprezzo il fatto che tu ti sia ricordato di Matthew Bellamy e quindi dei Muse. Vabbè, me li sono persa, pazienza. E non so, metti lì FIBA, un forte abbraccio, Piero Pelù come vuoi, ciao, grazie.
0: E grazie a te per la richiesta. Allora Sonia, ti metto Edith Fiba, Eroi nel vento, una delle prime canzoni, uno dei primi storici pezzi della band di Piero Pelù, ce l'ascoltiamo insieme. Buona serata, a presto.

0: buongiorno.
1: E adesso spazio alla richiesta del nostro amico Riccardo Augusto, che ci manda il suo messaggio vocale.
2: Matteo, buona giornata. Ma ascolta, solo se ce la fai, naturalmente, se ce la fai, mi metti in Seve Prayer dei Duran Duran. Grazie Matteo, ma se c'è lo spazio e se no pazienza, ciao.
1: Assolutamente sì, caro Riccardo, che c'è lo spazio, ce l'ascoltiamo molto volentieri, Seve Prayer dei Duran Duran. Buona serata, grazie per la richiesta e buon ascolto. Ciao.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto dello Stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione. Volevano condizionare la Corte dei Conti.
2: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dalla GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latina americana ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una 20, molti di loro ancora da identificare.
3: È stato arrestato in Egitto Tamer Amoda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex. La donna è la mamma della bimba italo-egiziana Aisha. Nessy Guerra, condannata per adulterio, e bloccata nel paese. Amoda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
2: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto il Pakistan sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
3: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
2: Il calcio, protagonista della promozione del Venezia, Giovanni Stroppa, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto con il club fino al 2029. Il Torino ha scelto Ignazio Abate come nuovo allenatore. Dopo l'incontro col Monza, Paolo Bianco resterà in panchina anche la prossima stagione. Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina dopo la rescissione con il Sassuolo, che nel frattempo ha convinto Alberto Aquilani. A Napoli si aspetta la formalizzazione dell'arrivo di Max Allegri.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
6: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
5: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
6: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
5: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
6: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
5: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
6: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
7: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate.
1: Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: 17.05, ricomincia la terza parte del Drive Time, ma soprattutto ricomincia la solita richiesta di nostro amico Johnny. Ascoltiamocelo.
10: Allora, eccomi qua, buonasera Matteo.
9: Buonasera.
10: Overkill dei Men at Work, dedicato a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family, ok? Ciao ciao, un buon proseguimento di serata a tutti. Ciao ciao.
9: E grande Johnny, allora ci ascoltiamo il tuo pezzone, grande, grande pezzo quest'oggi, Men at Work con Overkill risuonano. Buona serata, carissimo, a presto.

E cari amici, tra i promessi sposi è consuetudine ormai consolidata stampare l'IBAN sugli inviti, un modo per far capire in modo davvero molto chiaro agli invitati cosa fare, come muoversi. Spesso è perché la coppia magari già convive, già ha arredato casa, già possiede il necessario. I futuri marito e moglie preferiscono dunque andare a rimpinguare un po' le casse. In alcuni casi la richiesta, tra l'altro nemmeno troppo velata, di soldi è giustificata con la partecipazione a un progetto più grande, andare quindi a finanziare il viaggio di nozze. Ciò che è consuetudine però non è detto che sia giusto o quantomeno elegante. A volte la quotidianità prende il sopravvento sulle buone maniere, sui giusti modi di porsi. Stampare l'IBAN sugli inviti di nozze ne è proprio un classico esempio. Lo ha confermato l'esperta Elisa Motterle, l'unica trainer italiana certificata dall'International Etiquette and Protocol Academy di Londra, specializzata in business etiquette galateo cross culturale, autrice del libro Il Tao delle Buone Maniere, tra l'altro edito da Einaudi. Ecco, quest'ultimo libro non è un manuale, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, perché è stato pensato per proporre domande più che per dare risposte, per offrire spunti di riflessione più che dare regole da seguire. Ma a proposito di regole, quando si tratta di matrimonio, alcune da rispettare ci sarebbero, ed è il caso degli inviti. Proprio su questo fronte l'esperta Elisa Motterle ha fatto chiarezza. Si dice appunto che l'IBAN sull'invito è comodo, ma la possibilità non deve essere l'unica stella polare delle nostre vite, questo l'ha detto, altrimenti vivremo in tutta la ginnastica, non laveremo i piatti, invece bisogna rispettare un po' la forma. Stampare l'IBAN sull'invito di matrimonio a me fa schifo, ha detto, dicendo Simona Ventura non credo sia una che abbia bisogno di donazioni. Gli sposi dicono che hanno già tutto, allora non fatevi il regalo. È molto più elegante, l'eleganza è una scelta, non viene imposta, quindi chi vuole può mettere l'IBAN, ma è comunque andare a elemosinare soldi. Dice, ormai tutti oggi fanno così. O magari fanno una landing page delle nozze, quindi meglio metterlo lì, appunto. E poi tra l'altro sta facendo anche discutere la scelta di Taylor Swift e del suo futuro marito Travis Kelce. La coppia non ha messo il più uno sugli inviti al matrimonio, quindi niente accompagnatori. Ecco, questa decisione come vista dall'esperta Elisa Motterle, lei risponde dicendo tradizionalmente le coppie si invitano a coppia se sono sposate. Alla corte inglese c'era stata una gran bagarre in occasione non di un matrimonio ma di un pranzo di Natale a Sandringham, dove era stata invitata Meghan Markle, che però non era ancora stata sposata. La regola era no ring, no bring, cioè no anello, non puoi venire, insomma. Se c'è un anello ti porti tuo marito o moglie, altrimenti no. E poi c'è una regola più contemporanea. Oggi è ovvio che le coppie di lungo corso si tendono, diciamo, a invitarle insieme. Non si sta a guardare se ci sono le carte, se c'è l'anello, se sono sposate. Però, dice ancora l'esperta, non va dimenticato che chi invita ha sempre la facoltà di decidere chi invitare e chi no. Gli inviti sono a discrezione degli sposi. C'è un tema magari di budget, perché magari non si possono permettere di invitare tutti, c'è un tema di capienza della location che a volte dà un limite al numero di persone. Insomma, non esistono inviti dovuti e chi riceve l'invito o si fa andare bene questo che ha ricevuto oppure non ci va proprio. Parola di Elisa Motterle.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
8: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.

0: Sono le 17 e 34 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve.

0: corro subito a farla.
1: Ma rispetti i limiti di velocità!
2: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
3: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
4: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

E ora dobbiamo celebrare un grandissimo inventore statunitense che ha dato tanto alla musica. Sto parlando di Les Paul, che nasceva il 9 giugno del 1915. Il vero nome è Lester Williams Paul, abbreviato in Les Paul, famoso per essere stato il creatore e inventore della celebre chitarra che poi porta il suo nome, la famosissima Gibson Les Paul. La sua chitarra elettrica e i suoi progressi in studio hanno davvero cambiato la musica e il rock and roll per tutto il XX secolo. E allora andiamo a vedere alcune curiosità. Lui era già un creativo fin da piccino, costruì la sua prima

0: prima radio all'età di 9 anni ed era anche un chitarrista semiprofessionista, già a 13 suonava musica country e iniziò a dilettarsi con le prime innovazioni sonore. Costruì la sua prima chitarra Solid Body nel 1941 e continuò a lavorarci su per tutto quel decennio con tanta dedizione. E poi gli esperimenti sonori condotti dalle Spole erano così estremi da mettere a repentaglio la sua vita di tanto in tanto. Rischiò di finire fulminato nel 1940 durante una sessione nella cantina del suo appartamento nel Queens, New York. Fu coinvolto poi in un grave incidente automobilistico nel 1948 in Oklahoma, quando scivolò da un ponte in un fiume nel mezzo di una tempesta di neve. Il suo braccio destro e il gomito erano frantumati, e schiena, costole, clavicole, naso, tutti rotti. Ai chirurghi che lo operarono chiese di mettere il braccio ad un'angolazione tale da poter ancora suonare la chitarra. E Les Paul e sua moglie Mary Ford si esibirono insieme in coppia negli anni 50. Lui suonava la chitarra, ovviamente, e Mary Ford cantava. Pensate che nel solo anno 1951 vendettero ben 6 milioni di dischi. E poi il progetto finale per la sua nuova Les Paul Custom fu terminato all'inizio del 54. La chitarra fece il suo debutto ufficiale allo spettacolo NAMM di Chicago nel luglio dello stesso anno. Tra l'altro Les Paul era anche padrino di un grandissimo altro chitarrista e cantante, sto parlando di Steve Miller, quello della Steve Miller Band. Jimi Hendrix, pensate, chiese consiglio proprio a lui durante la costruzione dei suoi famosi Electric Lady Studios. E infine Les Paul, ovviamente, è membro della Grammy Hall of Fame, della Rock and Roll of Fame, della National Inventors, quella riservata agli inventori, e della National Broadcaster Hall of Fame. Ci ha lasciato il 12 agosto del 2009, ma ci ha lasciato davvero con una grande chitarra, la Gibson Les Paul.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

0: radio.
1: E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui, vi dà appuntamento giovedì, perché domani non andrà in onda, sempre dalle 15 alle 18, però è sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una splendida serata che inizia in compagnia degli Electric Light Orchestra e la loro Confusion. E noi ci sentiamo giovedì. Ciao!

0: le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Il Ministero dei Trasporti scrive che in questo modo si assicura un quadro regolatorio certo e omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l'affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego.
4: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. È quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST.
3: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivela del segreto di ufficio nell'ambito del progetto dello stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione e ancora volevano condizionare la Corte dei Conti.
4: A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di Via del Ciclamino. Nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, il processo non subirà modifiche. Luis da Silva, unico imputato, è infatti detenuto dal 16 giugno 2024. E oggi l'udienza è dedicata alle repliche delle difese, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri, e della pubblica accusa il PM Daniele Paci. Dopodiché la corte, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, si ritirerà in Camera di Consiglio per la sentenza.
3: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato ad aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dal GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latinoamericano ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una 20, molti di loro ancora da identificare.
4: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
8: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
8: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
9: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
14: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
15: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo. Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac.
10: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

sono le 18 e 41 minuti. Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle

0: alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!
1: Ehi, quanta fretta, dove corri?
2: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
1: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
2: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
2: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac. Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
9: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
10: Tra poco in onda nel nostro telegiornale, finti poliziotti derubavano gli anziani, due arresti nel torinese. L'emozione della partita della leggenda nelle parole di Maria Rosa Mascheroni, presidente dell'Unione Club Granata. Tappa Miss Italia a Stupinigi, questo e molto altro tra poco nel nostro telegiornale.
11: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il Tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
2: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
3: Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
2: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST.
3: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
2: L'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
3: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
5: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Cosa?
1: Ho davanti.
0: Non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può affidare.

0: Sono le 19 e 37 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Piccola e automatica, la Toyota Aygo X è la scelta perfetta per chi cerca una city car comoda e a basso consumo. Il full hybrid permette all'auto di muoversi in elettrico a bassa velocità, l'ideale per spostarsi nel traffico e negli incroci. Un notevole punto a favore è la bassa media di consumo, con una media dichiarata di 3,7 litri per 100 km. Ottima anche la fornitura dei servizi di serie, tra cui cruise control, frenata automatica e telecamera posteriore. La nuova Peugeot 208 è disponibile sia nella sua versione a benzina, con un motore a tre cilindri da 101 cavalli, che in quella mild hybrid con un termico da 101 o 136 cavalli, affiancato da un propulsore elettrico da 29 cavalli. A rendere affascinante la Peugeot 208 ci pensa il design sportivo coronato dalle luci a neon anteriori e posteriori che ricordano gli artigli di un leone. Internamente la dotazione tecnologica è avanzata, con uno schermo di 10 pollici al centro della plancia ed il cruscotto digitale di 10 pollici disponibile di serie su tutte le versioni, ad esclusione di quelle di base. Passiamo alle due ruote. Norton Max R209 cavalli di potenza su poco più di 200 kg di moto senza il pieno di benzina. Ma si sfida chiunque a lamentarsi dell'assenza di tiro agli alti con un valore di questo tipo dato dal V4 a 72 gradi a scoppi irregolari. Disponendo di 130 Nm di picco di coppia, con il 70% di essa disponibile da 5.000 giri minuto in su, la Norton Manx R garantisce una spiccata reattività. Ducati Desert X, nuovo V2 da 890 cm3, il telaio monoscocca in alluminio, sospensioni Kib evolute, elettronica più completa e una posizione di guida più efficace in fuoristrada. Meno ruvida e più gestibile, mantiene ruote da 21 e 18 pollici, modalità rally, trip master e una dotazione da viaggio. Su strada convince per equilibrio e fluidità, sullo sterrato appare più naturale, stretta e controllabile. Perde qualcosa in autonomia con il serbatoio sceso a 18 litri, ma guadagna in facilità, precisione e maturità. Chiudiamo con una curiosità: la Corea del Sud spera di tornare nel calendario di Formula 1 già nel 2028 con un gran premio che si correrebbe sulle strade di Incheon. Il circuito, i cui progetti sono stati svelati da poco, si estenderebbe per quasi 5 km tra le vie di questa importante città portuale, nota per ospitare il principale aeroporto del paese, a ovest della capitale Seoul. Ispirato ai circuiti cittadini di Singapore e Las Vegas, potrebbe attrarre 400.000 spettatori nel fine settimana, secondo i funzionari di Incheon che hanno presentato il progetto. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa,

0: posta rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
1: Da Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria. Per i PM, i tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES nell'ottobre del 2025. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono lo stop dei lavori. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut sono complessivamente 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Trump si dice comunque ottimista su un accordo con Teheran entro 2-3 giorni. Roma indignata con il ministro israeliano Ben-Gvir per le offese all'Italia. Parole inaccettabili e indegne, commenta il ministro degli esteri italiani. Parigi invece vieta l'ingresso all'altro ministro estremista Smotrich e assieme a Londra e ad altri 4 paesi impone sanzioni ai coloni violenti. Ira di Israele. L'Europa intanto annuncia nuove misure contro Mosca e congela il price cap sul petrolio. Zelensky intanto sollecita un vertice con i leader di Europa, Russia e Stati Uniti. Arrestato in Egitto Tamer Amaouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati con l'accusa di adulterio e sottoposta assieme alla figlia al divieto di espatrio. Amaouda, già condannato l'Italia per furto e truffe anche per lesioni e stalking, è stato denunciato dal console onorario d'Italia Orgada per minacce e tentativo di aggressione. Gli aveva detto: ti faccio sparare. La donna intanto da settimane si batte per poter tornare in Italia, vive infatti nascosta per paura dell'ex violento. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. Parmitano, dell'Agenzia Spaziale Europea, farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Parmitano sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha detto l'astronauta commosso. È tutto, alla prossima edizione.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Shine bright like a diamond.
5: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Salvo cumuli diurni in Appennino, temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 38 minuti. Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Ad Ulx, martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta a Volar, evento musicale e musica dal vivo a cura di WeSound. Susa, Museo Civico Castello di Adelaide, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026. La città diventa un racconto. Appuntamenti tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Domenica 14 giugno, le meraviglie di Segusio, dal cantiere della cattedrale alle rose della Domus del Teatro Civico. Turni di visita alle 20 e alle 21. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni al 351-3078-654. A Giaveno, giovedì 11 giugno, 17ª notturna nel centro storico, dalle 18 alle 21.30. Venerdì 12 giugno, 21ª edizione raccolta fondi a favore dell'IRCCS, in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 12 giugno, apero gli aperitivi itineranti di Giaveno in piazzale Rosaz, dalle 18 alle 22. Da venerdì 12 a lunedì 15 giugno, festa patronale Beata Vergine Consolata, dalle ore 21. Sabato 13 giugno, un palco mille successi in piazza Mautino dalle ore 20. Domenica 14 giugno, agenda di viaggio in piazza Mautino alle ore 20.30. Per estate dal mese, venerdì 12 giugno alle ore 14 in piazza Martiri della Libertà, teatro viaggiante Burattini. Alle ore 18 al ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra Battiti Eliotropia, collettiva d'arte, terza edizione. Domenica 14 giugno alle 16 e alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate, giornata europea dell'archeologia. A South Ed Wilkes fino al 12 giugno Juventus Academy, torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, playoff primo Memorial Oscar Zocchi. A Chiomonte, in occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, mercoledì 10 giugno mostra di disegni dei bambini della scuola primaria di Chiomonte su Colombano Romean presso il Teatro Canostra. Areano, venerdì 12 giugno al Parco Polivalente, alle ore 21, concerto serata teatrale. Sabato 13 giugno al campo da calcio, torneo calcetto giovani 12-17. Domenica 14 giugno alla bocciofila, torneo borgate di pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 14 giugno alle ore 11, festa alla Cappella della Comba. A Foresto, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, 20ª sagra dell'Arrosticino, stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica. Venerdì 12 giugno, l'energia della band Terzo Tempo Nomadi Tribute. Sabato 13 giugno, il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 giugno, si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 giugno, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso, e domenica 21 giugno gran finale con DJ set Alien Network. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 11 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. L'Università della Terza Età delle Tre Età Giaveno Valsangone organizza Intorno alla Radio, viaggio tra storia e curiosità di uno straordinario mezzo per comunicare, presso la Chiesa dei Batù a Giaveno. Sabato 13 giugno alle ore 16, inaugurazione, apertura e visite fino alle 18.30. Alle 17.15 Guglielmo Marconi in Piemonte nel racconto dello storico Mauro Minola. Domenica 14 giugno visita dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Alle ore 16 omaggio al giovenese Michele Tossi, pioniere della radio e uno dei primi radioamatori in Italia. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Ad Almese, Caffè Alzheimer, presso il Teatro Magneto in via Vigliana 17, ingresso libero e gratuito. Mercoledì 10 giugno alle 16.30 la gestione emotiva della diagnosi. Per informazioni 0122 48504. A Susa, Susa città degli Alpini. Il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa

0: Sezionale Ana Valsusa. Fino al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Fino al 13 giugno mostra museale e fotografica presso la sede Unitre in via Mazzini 27. Il 12 e il 13 giugno alle 18.30 notte verde sotto le stelle con animazione lungo le vie del centro. Presenza della fanfara Ana Valsusa itinerante. Sabato 13 giugno dalle ore 17 ammassamento al Monumento degli Alpini, sfilata per le vie del centro, Santa Messa in Cattedrale e alle ore 21 grande spettacolo con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense all'Arena Romana, ingresso gratuito. Domenica 14 giugno a partire dalle ore 8 ammassamento in Piazza della Repubblica. Per informazioni 347-8616-887. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 13 giugno alle 20.30 in piazzetta Matarazzo, presentazione del palio. Alle 21.15, concerto di San Giovanni a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 14 giugno alle ore 15 al campo da calcio, palio dei Borghi. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza per venerdì 12 giugno dalle ore 18, Vertical della Sacra 2026. A Buttigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Ballino, il Comune di Buttigliera, l'Unitre e gli Intrepidi Teatranti organizzano uno spettacolo di teatro, una giornata particolare. Domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, libri e arte a Ranverso, a cura della Proloco. Alle ore 16, presso la Precettoria, racconti di viaggianti e viaggiatori della Borgata Sfactory. Per Borgate dal vivo 2026, anteprima, venerdì 12 giugno alle 21.30 a Torino ai Musei Reali, storie vere al 97%, con Alessandro Barbaglia, performance teatrale. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Silvia Di Zenzero, in collaborazione con Collettivo Talea, organizza passeggiata nei sentieri partigiani. Sabato 13 giugno, ritrovo alle 8.45 a Pralotto, frazione di Condove. Si racconterà la storia di Anna Maria Polo, partigiana valsusina. Si consiglia un abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Monpantero, in via Roma 3244, teatro di strada, sabato 13 giugno alle ore 17, balconate liriche, l'amore delle tre melarance, a cura di Teatro a Canone, gruppo di ricerca e creazione teatrale. Lo spettacolo è a offerta libera. Concerti di primavera alla Val di Susa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Domenica 14 giugno alle 21.15 a Sant'Antonino di Susa in piazza Don Cantore, l'energia della musica popolare con gli Amis La Val Susa. Ingresso libero. A Cesena Torinese, domenica 14 giugno, decimo raduno al Cinquino nelle montagne olimpiche. Raduno delle Fiat 500, prodotte dal 1957 al 1975, con giro turistico. Dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti con premiazione il 16 agosto. A Ferrera Moncenisio prosegue la mostra fotografica Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra sarà visitabile fino al 28 giugno con ingresso libero. Per informazioni 376-2043-892. 42esimo Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Sabato 14 giugno al Santuario della Madonna dei Laghi in Corso Laghi alle 17, messa e benedizione del palio con sfilata del corteo storico fino al campo CGA di via Ortone Nota. Alle 18, arrivo del corteo e consegna delle chiavi della città di Avigliana al Conte Rosso, apertura delle taverne medievali. Alle ore 18.30, gara dei tamburini. Alle 19.30, gara di tiro alla fune. Durante la serata, spettacoli e intrattenimento dell'Associazione Sbandieratori e Musici della città di Avigliana. Alle 22, spettacolo teatrale Correva l'anno 1389, a cura del gruppo storico La Corte del Conte Rosso e dell'Associazione La Terra dei Cavalli. A seguire, grande spettacolo del Carro delle Illusioni. Domenica 15 giugno, Parco Alveare Verde in Corso Laghi alle 15, partenza del corteo storico. Alle ore 17, Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Alle 22.15, partenza della fiaccolata verso Piazza Conte Rosso. Alle ore 23, spettacolo pirotecnico. Informazioni dettagliate al 366-893-9852. Wind Band for Moves. Mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Il Comune di Condove organizza per sabato 13 giugno Mini Pellegrina Bike Marathon al campo sportivo alle 14.30. Sabato 13 giugno Condocella Silent Party, Castello del Conte Verde alle ore 21. La città di Susa, in collaborazione con la squadra EB e Protezione Civile di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi d'età compresa tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno 2026 alle ore 12. Per informazioni 0122 64 8306. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 10 giugno, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie; lavapiatti, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia nuove misure contro Mosca nel mirino energia, finanza e settore ittico, oltre al divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, dice la Presidente della Commissione Europea. Ecco allora il 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione Europea introdurrà anche una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo fino a gennaio 2027 per consentire ai mercati di stabilizzarsi mantenendo al contempo la pressione sulle entrate russe. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut sono complessivamente 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Intanto Donald Trump si dice ottimista. In ogni caso sono d'accordo con Teheran entro 2-3 giorni. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo il PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. Alla luce invece della bocciatura della delibera del CIPES nell'ottobre del 2025 da parte della Corte dei Conti, il magistrato contabile indagato si era impegnato a predisporre una memoria da consegnare alla società. Lo sciopero dei treni è sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. Dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato deciso di sospendere la mobilitazione di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity. Il tavolo è stato presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Il MIT ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari, ha detto. La sospensione dello sciopero dell'11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati, afferma. Ma se da una parte i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero, dall'altro i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB Trasporti e SGB confermano che sciopereranno in ogni caso. L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per rinnovare il contratto delle funzioni centrali, un comparto che riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. L'aumento contrattuale medio a regime di 160 euro e va dai 126,60 per gli operatori e 221 euro mensili per le elevate professionalità. Il sindacato sottolinea che è stato introdotto un meccanismo di verifica per prevenire aumenti inflattivi non previsti a tutela dei salari e dopo 30 anni è stato inserito il diritto alle ferie uguali per i neoassunti e colleghi con maggiore anzianità. È tutto, alla prossima edizione.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
13: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
12: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
13: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
14: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Tommaso Mielex, presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria. Per i PM, i tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES nell'ottobre del 2025. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono lo stop dei lavori. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut sono complessivamente 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Trump si dice comunque ottimista su un accordo con Teheran entro 2-3 giorni. Ursula von der Leyen annuncia nuove misure contro Mosca nel mirino energia, finanza e settore ittico, oltre al divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, dice la presidente della Commissione europea. Ecco allora il 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione europea introdurrà anche una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo fino a gennaio 2027 per consentire ai mercati di stabilizzarsi, mantenendo al contempo la pressione sulle entrate russe. Lo sciopero dei treni è sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. Dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato deciso di sospendere la mobilitazione di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity. Il tavolo è stato presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Il MIT ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari, ha detto. La sospensione dello sciopero dell'11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati, afferma. Ma se da una parte i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero, dall'altro i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB Trasporti e SGB confermano che sciopereranno in ogni caso. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. Parmitano, dell'Agenzia Spaziale Europea, farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Parmitano sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha detto l'astronauta commosso. È tutto, alla prossima edizione.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Una cricca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex numero 2 della Corte dei Conti ha cercato di pilotare il maxi progetto del ponte sullo stretto e il perno su cui si basa l'indagine della Procura di Roma in cui si procede per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione dello ponte sullo stretto di Messina. Cricca, come definiscono gli inquirenti, la cui figura chiave sarebbe l'ex presidente aggiunto della Corte Tommaso Miele in pensione da febbraio scorso. Il procedimento riguarda presunti tentativi di condizionare l'esame di legittimità dei giudici contabili sull'approvazione del progetto definitivo dell'opera. La politica, solidarietà a Matteo Salvini per il grave episodio avvenuto oggi all'Università La Sapienza. Bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta, è odio ideologico, un gesto intollerante che nulla a che vedere con il confronto democratico. Continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare. Questo quanto scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Rischio disagi giovedì per chi viaggia in treno con le sigle sindacali che prendono binari diversi, mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro sciopero di 8 ore nelle ferrovie dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, quelli di base invece vanno avanti nella protesta con uno stop di 23 ore dalle 3 del mattino di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. Lo sciopero è a sostegno della piattaforma per un contratto collettivo nazionale che tuteli adeguatamente i diritti, sicurezza, salute e salario contro il buco nero delle gare, affermano Cub Trasporti SGB. Non vi è alcun confronto in corso con il Ministero della Giustizia sulla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati. C'è stato un incontro tra il Ministro della Giustizia e l'ANM nelle scorse settimane dove è stato chiesto l'intervento rapido e immediato sulle priorità della giustizia, non certo sulla responsabilità civile o disciplinare, le cui regole garantiscono un efficace e giusto punto di equilibrio. Questo spetta alla politica a trovare, se lo ritiene, soluzioni più soddisfacenti. Questo è quanto dice il segretario dell'ANM Rocco Maruotti, che aggiunge: daremo in ogni caso il nostro contributo tecnico ove richiesto. Lo sport, col tennis, Jannik Sinner sta bene e torna ad allenarsi. Gli esami ai quali si è sottoposto il tennista azzurro all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene, inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. Dunque gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori di Jannik Sinner sono eccellenti, fanno sapere dal San Raffaele. È tutto, alla prossima edizione.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: la vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto infatti nel registro degli indagati Tommaso Mielex, presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretto di Messina ed ex commissario della Lega in Calabria. Per i PM, i tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES nell'ottobre del 2025. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono invece lo stop dei lavori.

0: Il conflitto in Medio Oriente, continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco nella città di Tiro, 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Trump si dice comunque ottimista su un accordo con Teheran entro 2-3 giorni. Arrestato in Egitto Tamer Amouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati con l'accusa di adulterio e sottoposta assieme alla figlia al divieto di espatrio. Amouda, già condannato in Italia per furto e truffa e anche per lesioni e stalking, è stato denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Gli aveva detto: ti faccio sparare. La donna da settimane si batte per poter tornare in Italia, vive nascosta per paura dell'ex violento. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con un lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha detto un commosso Parmitano. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Nelle scorse settimane, secondo la denuncia della municipale, la showgirl avrebbe causato 2 incidenti stradali senza fermarsi. Nel primo avrebbe urtato uno specchietto di una vettura in sosta, nel secondo caso, sempre in centro a Milano, avrebbe centrato uno scooter e 2 mezzi in sosta, procurando lesioni lievi a 3 occupanti. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio